0: Prima Radio Digital. Prima Radio Digital. Prima Radio Digital.
1: Ci vuole un fisico speciale per fare quello che ti pare.

imitare. Siamo solo noi che non abbiamo più rispetto per niente, neanche per la mente. Siamo solo noi quelli che poi muoiono presto, quelli che però è lo stesso.

demonio e santità è lo stesso, basta che ci sia posto. Siamo solo noi.

0: Dai, Genietto, vieni fuori. Mi resta ancora un desiderio. Mi devi sistemare la radio. È sempre disturbata. E il suono poi... Vogliamo parlare del suono?
1: Il genio! Oggi c'è CreaDub, il suono della tua radio preferita con una perfezione incredibile. CreaDub copre il 70% del territorio e l'80% della popolazione in Campania e oltre. Immergiti nella perfezione del suono. Cercaci e ascoltaci sul DAB.
2: Anche Prima Radio è in DAB su CreaDub.

0: Accendiamo la radio.
1: Oh, eccoti, mancavi solo tu. Partiamo?
0: Ma che...
2: Eh sì, ci siamo anche noi. Ora la tua esperienza di ascolto non sarà più la stessa.
0: Ok, ma come siete arrivati nella mia auto?
1: Grazie al suono del DAB Plus. Su tutte le auto DAB Plus di serie. Selezionalo, la radio è viva, accanto a te.
2: Ogni anno DAB Plus cresce, così ti accompagniamo ovunque tu vada.
0: Ah però...
1: Più qualità,
2: più radio,
1: con DAB Plus.
3: Anche Prima Radio è in DAB Plus con un suono perfetto in tutta la Campania. Sintonizza la tua radio sui canali 11C e 6C di CreaDAB.

0: dai, Genietto, vieni fuori. Mi resta ancora un desiderio. Mi devi sistemare la radio. È sempre disturbata. E il suono poi... Vogliamo parlare del suono?
1: Il genio! Oggi c'è CreaDub, il suono della tua radio preferita con una perfezione incredibile. CreaDub copre il 70% del territorio e l'80% della popolazione in campagna e oltre. Immergiti nella perfezione del suono. Cercaci e ascoltaci sul DAB.
2: Anche Prima Radio è in DAB su CreaDub.

0: l'oroscopo.
1: Bentrovati con l'oroscopo di Prima Radio.
2: Giovedì 27 agosto si festeggia Santa Monica e Santa Anita. Il proverbio del giorno è: di settembre ed agosto bevi il vin vecchio e lascia stare il mosto. Ed ora l'oroscopo della Sibilla.
3: Amicizia e amore, il filo conduttore di questa giornata aerea, con la quale in acquario e mercurio, che fa il suo ingresso nel segno della bilancia, ve la spassate alla grande. L'unico pensiero è conciliare attività e gusti del gruppo che vi sta attorno.
2: Toro, strana giornata con la coppia Sole Giove che è generosa, vi incoraggia a strafare, e la Luna in quadratura che pone un freno alle vostre iniziative. Gli ideali e i valori sono indubbiamente autentici, ma tra pensiero e azione c'è di mezzo il mare.
3: Gemelli, astri armonici garantiscono comunicativa e divertimento. Oltre alla Luna, anche Mercurio da oggi è dalla vostra, assicurandovi piacevoli novità. Se siete presi da un'idea, da un progetto, un vivace fermento rimette in moto le vostre risorse.
2: Cancro, una giornata tranquilla può esservi d'aiuto per riflettere, soprattutto intorno alle vostre reali aspirazioni, confrontate con la realtà che vivete. Coinvolgete i familiari nei vostri progetti, creerete un'atmosfera di maggiore unione e complicità.
3: Leone, qualche incomprensione potrebbe causare un'atmosfera un po' tesa al lavoro. La tolleranza e l'elasticità vi aiuteranno a superare ogni ostacolo. Anziché dare un'immagine di voi che non vi corrisponde, mostrate a tutti la vostra generosità.
2: Vergine, giornata fortunata con il Sole e Giove congiunti nel vostro segno. Peccato che proprio oggi Mercurio vi abbandoni e la Luna vi ignori. Vorrà dire che sarete emergenti sul lavoro, un po' meno in società e, come al solito, prudenti in amore.
3: Bilancia, un'ottima giornata vivacizzata dalla Luna d'aria e da Mercurio che oggi entra nel vostro segno, donandovi comunicativa e il giusto equilibrio. Le stelle si caricano di energia positiva, l'ideale per concedervi quello che vi piace senza troppi timori.
2: Scorpione, vi troverete coinvolti in una situazione un po' intricata, ma se saprete mantenere il controllo, le vostre attività risulteranno ben impostate. Un punto di leggera fragilità riscontrabile soprattutto a livello nervoso. Vi sentite un po' inquieti.
3: Sagittario, giornata allegra, spensierata, pensieri positivi, clima di grande collaborazione sono quanto di meglio offrirvi la Luna in acquario. Contatti, spostamenti, nuovi interessi artistici e culturali che accoglierete con grande entusiasmo.
2: Capricorno, è il grande Giove in coppia con il Sole a coccolarvi con un bel trigono. Viaggio in pole position per affari o per vacanza. Si parte. Peccato che proprio oggi Mercurio passi in quadratura, rendendo più difficoltosi gli scambi e la comunicazione.
3: Acquario, umore allegro e grande disponibilità verso il prossimo. Con gli amici farete a gara per sostenervi l'uno con l'altro, dando vita a iniziative sociali. Mouse alla mano, potrete trovare tutte le informazioni di cui avete bisogno navigando in internet.
2: Pesci, siete un po' lenti a prendere il via oggi. Il filo di pigrizia vi fa impoltrire a lungo, tanto che poi dovrete fare tutto di corsa per non far tardi al lavoro. Per quanto ingarbugliato possa essere il presente, vi rassicura sapere di avere delle alternative.
3: Per il momento con l'oroscopo di oggi è tutto. Vi ringraziamo per l'ascolto e vi auguriamo buon proseguimento con i programmi di Prima Radio.
0: Prima Radio, musica ed informazione.
4: Buongiorno a te che ti svegli accendendo la radio, a te che ascolti le ultime notizie, buongiorno a te che la doccia è l'occasione per cantare, a te che la colazione è un tic-tac da ballare. Non smettere mai di cantare, di ascoltare, non smettere mai di sognare, e sarà un buongiorno. Prima Radio, la musica della tua vita.

0: accendiamo la radio.
1: Oh, eccoti, mancavi solo tu. Partiamo?
0: Ma che...
2: Eh sì, ci siamo anche noi. Ora la tua esperienza di ascolto non sarà più la stessa.
0: Ok, ma come siete arrivati nella mia auto?
1: Grazie al suono del DAB Plus. Su tutte le auto DAB Plus di serie. Selezionalo, la radio è viva, accanto a te.
2: Ogni anno DAB Plus cresce, così ti accompagniamo ovunque tu vada.
0: Ah, però...
1: Più qualità,
2: più radio.
1: Con DAB Plus.
3: Anche Prima Radio in DAB Plus con un suono perfetto in tutta la Campania. Sintonizza la tua radio sui canali 11C e 6C di CreaDAB.

0: l'oroscopo.
1: Bentrovati con l'oroscopo di Prima Radio.
2: Giovedì 27 agosto si festeggia Santa Monica e Santa Anita. Il proverbio del giorno è: di settembre ed agosto bevi il vin vecchio e lascia stare il mosto. Ed ora l'oroscopo della Sibilla.
3: Amicizia e amore, il filo conduttore di questa giornata aerea, con la quale in acquario e mercurio che fa il suo ingresso nel segno della bilancia, ve la spassate alla grande, l'unico pensiero è conciliare attività e gusti del gruppo che vi sta attorno.
2: Toro, strana giornata con la coppia Sole Giove che è generosa, vi incoraggia a strafare, e la Luna in quadratura che pone un freno alle vostre iniziative. Gli ideali e i valori sono indubbiamente autentici, ma tra pensiero e azione c'è di mezzo il mare.
3: Gemelli, astri armonici garantiscono comunicativa e divertimento. Oltre alla Luna, anche Mercurio da oggi è dalla vostra, assicurandovi piacevoli novità. Se siete presi da un'idea, da un progetto, un vivace fermento rimette in moto le vostre risorse.
2: Cancro, una giornata tranquilla può esservi d'aiuto per riflettere, soprattutto intorno alle vostre reali aspirazioni, confrontate con la realtà che vivete. Coinvolgete i familiari nei vostri progetti, creerete un'atmosfera di maggiore unione e complicità.
3: Leone, qualche incomprensione potrebbe causare un'atmosfera un po' tesa al lavoro. La tolleranza e l'elasticità vi aiuteranno a superare ogni ostacolo. Anziché dare un'immagine di voi che non vi corrisponde, mostrate a tutti la vostra generosità.
2: Vergine, giornata fortunata con il Sole e Giove congiunti nel vostro segno. Peccato che proprio oggi Mercurio vi abbandoni e la Luna vi ignori. Vorrà dire che sarete emergenti sul lavoro, un po' meno in società e, come al solito, prudenti in amore.
3: Bilancia, un'ottima giornata vivacizzata dalla Luna d'aria e da Mercurio che oggi entra nel vostro segno, donandovi comunicativa e il giusto equilibrio. Le stelle si caricano di energia positiva, l'ideale per concedervi quello che vi piace senza troppi timori.
2: Scorpione, vi troverete coinvolti in una situazione un po' intricata, ma se saprete mantenere il controllo, le vostre attività risulteranno ben impostate. Un punto di leggera fragilità riscontrabile soprattutto a livello nervoso. Vi sentite un po' inquieti.
3: Sagittario, giornata allegra, spensierata, pensieri positivi, clima di grande collaborazione sono quanto di meglio profili la Luna in acquario. Contatti, spostamenti, nuovi interessi artistici e culturali che accoglierete con grande entusiasmo.
2: Capricorno, è il grande Giove in coppia con il Sole a coccolarvi con un bel trigono. Viaggio in pole position per affari o per vacanza. Si parte. Peccato che proprio oggi Mercurio passi in quadratura, rendendo più difficoltosi gli scambi e la comunicazione.
3: Acquario, umore allegro e grande disponibilità verso il prossimo. Con gli amici farete a gara per sostenervi l'uno con l'altro, dando vita a iniziative sociali. Mouse alla mano, potrete trovare tutte le informazioni di cui avete bisogno navigando in internet.
2: Pesci, siete un po' lenti a prendere il via oggi. Il filo di pigrizia vi fa impoltrire a lungo, tanto che poi dovrete fare tutto di corsa per non far tardi al lavoro. Per quanto ingarbugliato possa essere il presente, vi rassicura sapere di avere delle alternative.
3: Per il momento con l'oroscopo di oggi è tutto. Vi ringraziamo per l'ascolto e vi auguriamo buon proseguimento con i programmi di Prima Radio.
0: Prima Radio, musica ed informazione.
4: Buongiorno a te che ti svegli accendendo la radio, a te che ascolti le ultime notizie, buongiorno a te che la doccia è l'occasione per cantare, a te che la colazione è un tic-tac da ballare. Non smettere mai di cantare, di ascoltare, non smettere mai di sognare, e sarà un buongiorno. Prima Radio, la musica della tua vita.

devastante alluvione tra Tibet e Nepal, almeno 100 morti e centinaia di dispersi. Gli italiani coinvolti sono in buone condizioni. Incidenti boschivi in Algeria, almeno 12 vittime e decine di feriti. Il capo della CIA avrebbe avvertito Putin: non attaccate i paesi NATO, mentre Mosca preparerebbe una nuova escalation in Ucraina. Il caro carburanti prorogato fino al 5 settembre, lo sconto sul gasolio in Lombardia, primo suicidio assistito interamente gestito dal servizio sanitario regionale. Poi lo sport, questo e molto altro negli approfondimenti della prossima edizione del notiziario, non mancata tra poco.

0: la Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
1: Ancora una buona giornata, ben trovati all'ascolto dalla redazione. Devastante alluvione tra Tibet e Nepal. Il bilancio provvisorio parla di almeno 100 morti, ma restano centinaia di persone ancora irraggiungibili. Case e ponti sono stati spazzati via da una massa d'acqua e fango che ha travolto interi villaggi. Le autorità cinesi e nepalesi stanno fornendo cifre differenti sui dispersi e non è ancora chiaro se alcuni nomi siano conteggiati in entrambi gli elenchi. Tra le ipotesi sulle cause anche il possibile collasso di un ghiacciaio. Sul portale della Farnesina risultano registrati circa 90 italiani presenti tra Tibet e Nepal. Due connazionali risultano direttamente coinvolti, ma il ministro degli esteri Antonio Tajani assicura che sono in buone condizioni. Gli Stati Uniti hanno stanziato $500,000 per gli aiuti alla popolazione.
2: Almeno 12 persone sono morte, altre 54 sono rimaste ferite negli incendi boschivi che stanno colpendo il nord dell'Algeria. Le fiamme hanno investito soprattutto le province di Bejaia, Jhelle e Uzu. Secondo il ministro dell'interno Said Sayud, 4 vittime si registrano nelle province di Bejaia, 5 a Jhelle e 3 a Tizi Uzu. All'ospedale di Suk El Tenin sono state ricoverate 54 persone, 6 delle quali in gravi condizioni. Le squadre di emergenza sono ancora impegnate nel tentativo di circoscrivere i roghi e mettere in sicurezza le aree abitate.
1: Il viaggio a sorpresa del direttore della CIA John Ratcliffe a Mosca sarebbe servito anche per lanciare un avvertimento diretto al Cremlino: non attaccare i paesi della NATO. Lo scrive il Wall Street Journal citando fonti informate. L'allarme nascerebbe da nuove valutazioni dell'intelligence americana secondo cui Vladimir Putin potrebbe tentare nei prossimi giorni di mettere alla prova la tenuta dell'alleanza con un attacco limitato contro uno dei suoi membri. Secondo altri media statunitensi, Mosca starebbe inoltre preparando una nuova escalation militare contro l'Ucraina dopo aver concluso che i negoziati di pace sono arrivati a un punto morto.
2: Veniamo in Italia. Lo sconto sulle accise del gasolio viene prorogato fino al 5 settembre. Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha emanato il decreto approvato dal Consiglio dei Ministri che mette a disposizione altri 130 milioni di euro per contenere i prezzi durante i giorni del controesodo estivo. La copertura arriverà attraverso il nuovo meccanismo di acconto fiscale sui dividendi dei grandi gruppi energetici. Successivamente il governo punta però a cambiare il sistema e introdurre aiuti più selettivi, calibrati sul reddito. L'obiettivo è concentrare le risorse sui nuclei maggiormente colpiti dall'aumento dei costi energetici.
1: In Lombardia è stato eseguito il primo suicidio assistito interamente organizzato dal Servizio Sanitario Regionale. La persona che ne ha fatto ricorso è Domenico Zuccarella, 59 anni, affetto da sclerosi multipla secondariamente progressiva. È morto il 25 agosto dopo aver ottenuto l'assistenza del sistema sanitario lombardo. Secondo l'associazione Luca Coscioni si tratta della terza persona in Lombardia ad accedere alla morte volontaria assistita, ma del primo caso nel quale il Servizio Sanitario Regionale ha curato l'intera fase attuativa, fornendo assistenza, farmaco, strumentazione e individuazione del luogo.
2: Chiudiamo con la pagina sportiva. Calcio, l'attesa è finita oggi alle 18 al Grimaldi Forum di Monaco, il sorteggio della fase campionato della Champions League 2026-2027. Saranno 36 le squadre al via e 4 le italiane: Inter, Roma, Napoli e Como. L'Inter parte dalla prima fascia, la Roma dalla seconda, il Napoli dalla terza e il Como dalla quarta. Ogni squadra disputerà 8 partite contro 2 avversari per ciascuna fascia, una in casa e una in trasferta. Non saranno possibili incroci tra squadre dello stesso paese. La prima giornata è in programma tra l'8 e il 10 settembre. La fase unica terminerà il 27 gennaio.
1: Chiudiamo con il volley. Italia-Germania entra nella storia per il set più lungo mai giocato. Il primo parziale dell'amichevole di Reggio Calabria è terminato 66-64.

0: l'oroscopo.
1: Bentrovati con l'oroscopo di Prima Radio.
2: Giovedì 27 agosto si festeggia Santa Monica e Santa Anita. Il proverbio del giorno è: di settembre ed agosto bevi il vin vecchio e lascia stare il mosto. Ed ora l'oroscopo della Sibilla.
1: Amicizia e amore, il filo conduttore di questa giornata aerea, con la quale in acquario e mercurio che fa il suo ingresso nel segno della bilancia, ve la spassate alla grande, l'unico pensiero è conciliare attività e gusti del gruppo che vi sta attorno.
2: Toro, strana giornata con la coppia Sole Giove che è generosa, vi incoraggia a strafare, e la Luna in quadratura che pone un freno alle vostre iniziative. Gli ideali e i valori sono indubbiamente autentici, ma tra pensiero e azione c'è di mezzo il mare.
1: Gemelli, astri armonici garantiscono comunicativa e divertimento. Oltre alla Luna, anche Mercurio da oggi è dalla vostra, assicurandovi piacevoli novità. Se siete presi da un'idea, da un progetto, un vivace fermento rimette in moto le vostre risorse.
2: Cancro, una giornata tranquilla può esservi d'aiuto per riflettere, soprattutto intorno alle vostre reali aspirazioni, confrontate con la realtà che vivete. Coinvolgete i familiari nei vostri progetti, creerete un'atmosfera di maggiore unione e complicità.
1: Leone, qualche incomprensione potrebbe causare un'atmosfera un po' tesa al lavoro. La tolleranza e l'elasticità vi aiuteranno a superare ogni ostacolo. Anziché dare un'immagine di voi che non vi corrisponde, mostrate a tutti la vostra generosità.
2: Vergine, giornata fortunata con il Sole e Giove congiunti nel vostro segno. Peccato che proprio oggi Mercurio vi abbandoni e la Luna vi ignori. Vorrà dire che sarete emergenti sul lavoro, un po' meno in società e, come al solito, prudenti in amore.
1: Bilancia, un'ottima giornata vivacizzata dalla Luna d'aria e da Mercurio che oggi entra nel vostro segno, donandovi comunicativa e il giusto equilibrio. Le stelle si caricano di energia positiva, l'ideale per concedervi quello che vi piace senza troppi timori.
2: Scorpione, vi troverete coinvolti in una situazione un po' intricata, ma se saprete mantenere il controllo, le vostre attività risulteranno ben impostate. Un punto di leggera fragilità riscontrabile soprattutto a livello nervoso. Vi sentite un po' inquieti.
1: Sagittario, giornata allegra, spensierata, pensieri positivi, clima di grande collaborazione sono quanto di meglio proporvi la Luna in acquario. Contatti, spostamenti, nuovi interessi artistici e culturali che accoglierete con grande entusiasmo.
2: Capricorno, è il grande Giove in coppia con il Sole a coccolarvi con un bel trigono. Viaggio in pole position per affari o per vacanza. Si parte. Peccato che proprio oggi Mercurio passi in quadratura, rendendo più difficoltosi gli scambi e la comunicazione.
1: Acquario, umore allegro e grande disponibilità verso il prossimo. Con gli amici farete a gara per sostenervi l'uno con l'altro, dando vita a iniziative sociali. Mouse alla mano, potrete trovare tutte le informazioni di cui avete bisogno navigando in internet.
2: Pesci, siete un po' lenti a prendere il via oggi. Il filo di pigrizia vi fa impoltrire a lungo, tanto che poi dovrete fare tutto di corsa per non far tardi al lavoro. Per quanto ingarbugliato possa essere il presente, vi rassicura sapere di avere delle alternative.
1: Per il momento con l'oroscopo di oggi è tutto. Vi ringraziamo per l'ascolto e vi auguriamo buon proseguimento con i programmi di Prima Radio.
0: Prima Radio, musica ed informazione.
3: Prima alla radio, su Prima Radio, poi al cinema. Anteprima, quotidiano di informazione cinematografica con i trailers dei film di prossima uscita. Il cinema su Prima Radio è Anteprima.
4: È una notte assurda. Vorrei soltanto un bravo ragazzo.
5: Nell'unica notte dell'anno in cui tutto è permesso.
6: Odio questa notte.
5: Trovare l'amore è tutta un'altra storia.
6: Sono Owen.
4: Ali.
5: One night only, quando tutto è possibile. Dal 26 agosto al cinema.
7: Il nuovo capolavoro di Hirokazu Koreeda.
8: Anche se non mi vedi, ti sono accanto.
9: Penso che non sia semplicemente una macchina.
7: Può un vuoto essere colmato?
10: Rimandalo indietro.
11: Te lo fa ricordare ogni giorno.
7: Un'emozionante riflessione sull'amore e sulla memoria.
9: Eravamo lì uno accanto all'altro e ho pensato, in realtà non se n'è mai andato.
7: Ship in the Box, dal 27 agosto al cinema.
6: Di certo conoscerete la famiglia Owens, di cui i vicini dicono che siano streghe.
10: A settembre ritorna la magia.
12: Aspetto questo momento da un'eternità.
13: Sì, è vero.
10: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
14: Secondo te siamo maledette?
15: No.
10: Amori e incantesimi 2, dal 10 settembre al cinema. Quest'estate.
16: È un dinosauro quello.
17: Oh mio Dio, correte!
10: Dal regista di It Follows.
18: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
19: Siamo nel passato.
20: Ora che facciamo?
21: Dobbiamo sopravvivere.
10: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
22: Dobbiamo andare via da qui. Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
10: La fine di Oak Street. Al cinema.
23: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
24: Felice di dirigere il film che aprirà la Fashion Week?
25: Mi sento fortunata.
26: Il premio Oscar Angelina Jolie.
27: Ho il risultato della sua biopsia.
26: Nel suo ruolo più intenso e personale di sempre.
28: Non so come dirlo a mia figlia.
29: Metta la sua vita in pausa per un po'.
26: Un inno alla vita sul coraggio di ricominciare.
30: Non gliela daremo vinta.
26: Couture, dal 26 agosto, al cinema.
31: Ehi, hey Bugs!
32: Che succede, amico?
31: Parla del film!
32: Willy il coyote per anni non ha mai preso Bip Bip, ma non era colpa sua, erano difettosi i prodotti Acme!
31: E adesso?
32: Scopritelo con Coyote vs Acme, al cinema dal 2 settembre!
31: Due biglietti e 8 popcorn!
32: Esagerato come sempre!
0: Prima Radio, musica ed informazione.
3: Buongiorno a te che ti svegli accendendo la radio, a te che ascolti le ultime notizie, buongiorno a te che la doccia è l'occasione per cantare, a te che la colazione è un tic-tac da ballare. Non smettere mai di cantare, di ascoltare, non smettere mai di sognare e sarà un buongiorno. Prima Radio, la musica della tua vita.

0: Radio Web, il mondo di internet alla radio.
1: Siamo nuovamente insieme, amici, benvenuti in questo giovedì con Radio Web, la voce di Maurizio Rossi. Dai che è partito tutto il nostro meccanismo, diciamo così. Si è illuminata la, come si dice, l'insegna on air sopra la nostra console, quindi possiamo tranquillamente partire. Nessuno ci ferma perché quest'oggi avremo tanta bella musica da ascoltare, oltretutto, e le notizie, tante novità per quanto riguarda il mondo tecnologico. Ci addentriamo subito nell'argomento, amici. Quest'oggi voglio parlare di una campagna pubblicitaria che, insomma, ha fatto discutere, quindi il suo dovere forse l'ha fatto, però in questo caso era una campagna che non si doveva fare. Sì, la notizia che forse parecchi emittenti e anche la nostra trasmissione in questi giorni sta dando è che Apple ha subito deciso di rimuovere una pubblicità da una delle vie più centrali e trafficate di Milano. Quella vera è che la mela morsicata ha deciso di avere sbagliato strategia di marketing per una volta, che forse, diciamo, è un caso più unico che raro, il riferimento per uno dei cartelloni tutto ok iPhone, prima comparso poi rimosso, che si trovava alle porte di Piazza Aulenti a Milano. Ecco, diciamo, nello slogan si vedeva accanto un bambino con in mano lo smartphone evidentemente sporco. Apriti cielo, associazioni psicoterapeutiche si sono subito scagliati contro il messaggio veicolato ritenendolo sbagliato e deleterio. Non si può mostrare, dicevano, un telefono in mano ai più piccoli, sia mai che poi i genitori venga in mente veramente di farlo, e che fortunatamente per ora nessuno ha mai pensato, insomma, di tenerli buoni con un display. Ma Apple quindi cosa ha fatto? Ha tolto il cartellone, questo caso che verrà presto dimenticato, va bene così, e all'azienda che tra poche settimane poi presenterà l'iPhone 18, a chi ha alzato la voce e sente di aver fatto la cosa giusta per papà e mamma, che sicuramente così potranno continuare a proteggere i loro pargoli dall'influenza negativa di una tecnologia a dir poco deviante. E si va ancora avanti, amici, nella puntata di Radio Web. Beh, questa è per tutti gli smanettoni che in questo momento sono all'ascolto, che stanno utilizzando Windows 11 26H2 mentre gli italiani organizzavano la cosiddetta grigliata di Ferragosto. Ecco, la Microsoft ha rilasciato delle versioni preliminari di Windows 11 24H2 25H2 nel canale Release Preview del programma Insider. Ebbene, oltre a diverse novità, l'azienda ha incluso dei miglioramenti per la sicurezza, uno dei quali riguarda proprio la vecchia utility di VMC, sì, appunto, che è stata rimossa, quindi non sarà più disponibile a partire da Windows 11 26H2, non verrà più inclusa tra i file di installazione. Dovete sapere che Windows Management Instrumentation Command Line, così si chiama, è un tool aggiunto all'edizione professional Windows XP, pensate, nel 2001. È un utility a riga di comando che consente agli amministratori di interagire con Windows Management Instrumentation, la cosiddetta VMI, e quindi a raccogliere delle informazioni sul sistema operativo e configurazioni hardware. Permette anche l'esecuzione di script, il monitoraggio degli eventi e la gestione remota. Insomma, è un cantiere aperto, perché questo è, diciamo, uno strumento aziendale che è presente comunque in Windows 11 e viene considerato, attenzione, living off the land binary, ovvero eseguibile, legittimo, e che a volte cybercriminali possono anche sfruttare per eseguire degli attacchi informatici. Permette ad esempio di verificare quali antivirus, firewall, software di sicurezza sono installati nel computer e poi di scaricare dei malware tramite lo script e di accedere ai computer che sono collegati sempre nella stessa rete locale. Quindi maggiore sicurezza per Windows. Si continua ancora nella puntata di Radio Web, quest'oggi, amici, incentrata anche sulla sicurezza, ce ne occupiamo sempre di solito verso il fine settimana. Dovete sapere che questa volta parliamo anche del Mac, che la Netherlands Cyber Security Center ha avvisato gli utenti che sta circolando un exploit funzionante in grado di sfruttare una vulnerabilità di Mac. Ignoti cybercriminali che hanno già eseguito degli attacchi per tentare di accedere ai Mac non aggiornati ad installare un miner Monero. Ecco, Apple ha quindi rilasciato la relativa patch per lo scorso 6 di agosto, quindi è consigliato di effettuare l'aggiornamento del sistema operativo. Quindi attenzione, amici, se siete utenti di Mac e non avete ancora scaricato, diciamo, questo aggiornamento, fatelo subito, perché qui si parla sempre di sicurezza, e quindi anche il nostro consiglio qui a Radio Web è quello di tenere i sistemi sempre aggiornati, sia l'antivirus che il sistema operativo. La puntata di Radio Web, amici, continua ancora. Io sono Maurizio Rossi, c'è tanta buona musica anche oggi ad accompagnarci in questo spazio. Adesso però parliamo di Amazon, perché dovete sapere che alcuni giorni fa ha inviato un'email agli utenti americani per informarli che sono in vigore le nuove condizioni d'uso del sito, servizi e applicazioni. Ecco, la novità, quella più rilevante, riguarda le controversie legali. L'azienda infatti ha stabilito che possono essere risolte solo tramite un arbitrato vincolante. Ecco, una class action, un'azione collettiva, che è la soluzione molto utilizzata dai consumatori per difendere i propri diritti e ottenere un risarcimento. Addirittura in Italia questa è disponibile da circa 6 anni, ma non ha però la stessa efficacia. Insomma, Amazon ha ricevuto numerose denunce che includono anche la richiesta di una class action. Una delle più recenti, che riguardava, vi ricorderete, gli aggiornamenti per il Fire TV Stick. Spesso viene infatti sottoscritto un accordo extragiudiziale con il pagamento di un risarcimento inferiore rispetto a quello che avrebbe deciso il giudice. Gli utenti americani che vogliono usare sito, servizi e applicazioni di Amazon devono comunque accettare queste nuove condizioni. Eventuali controversie possono essere risolte solo mediante, dicevamo, l'arbitrato vincolante, quindi senza processo in tribunale. Ci sono alcune eccezioni che prevedono l'intervento del giudice ordinario, ad esempio se la controversia rientra nella competenza del tribunale o se è necessario chiedere un'ingiunzione per fermare la violazione dei diritti d'autore. Beh, noi siamo qui in Italia, la cosa insomma viene presa un pochettino più alla leggera, però attenzione, però c'è. Beh, ci sono stati davvero degli argomenti molto molto importanti quest'oggi che abbiamo via via toccato del nostro appuntamento. Vero che siamo arrivati però alla conclusione. Ed è tutto con Maurizio Rossi e il nostro magazine Radio Web, che tornerà con voi, l'appuntamento che viene rinnovato dunque a domani su questa radio, sempre alla solita ora. Vi aspetto.
0: Radio Web, il mondo di Internet alla radio.
2: Prima Radio, musica ed informazione.
3: Buongiorno a te che ti svegli accendendo la radio, a te che ascolti le ultime notizie, buongiorno a te che la doccia è l'occasione per cantare, a te che la colazione è un tic-tac da ballare. Non smettere mai di cantare, di ascoltare, non smettere mai di sognare, e sarà un buongiorno. Prima Radio, la musica della tua vita.

0: l'oroscopo.
1: Bentrovati con l'oroscopo di Prima Radio.
2: Giovedì 27 agosto si festeggia Santa Monica e Santa Anita. Il proverbio del giorno è: di settembre ed agosto bevi il vin vecchio e lascia stare il mosto. Ed ora l'oroscopo della Sibilla.
1: Amicizia e amore, il filo conduttore di questa giornata aerea, con la quale in acquario e mercurio che fa il suo ingresso nel segno della bilancia, ve la spassate alla grande, l'unico pensiero è conciliare attività e gusti del gruppo che vi sta attorno.
2: Toro, strana giornata con la coppia Sole Giove che è generosa, vi incoraggia a strafare, e la Luna in quadratura che pone un freno alle vostre iniziative. Gli ideali e i valori sono indubbiamente autentici, ma tra pensiero e azione c'è di mezzo il mare.
1: Gemelli, astri armonici garantiscono comunicativa e divertimento. Oltre alla Luna, anche Mercurio da oggi è dalla vostra, assicurandovi piacevoli novità. Se siete presi da un'idea, da un progetto, un vivace fermento rimette in moto le vostre risorse.
2: Cancro, una giornata tranquilla può esservi d'aiuto per riflettere, soprattutto intorno alle vostre reali aspirazioni, confrontate con la realtà che vivete. Coinvolgete i familiari nei vostri progetti, creerete un'atmosfera di maggiore unione e complicità.
1: Leone, qualche incomprensione potrebbe causare un'atmosfera un po' tesa al lavoro. La tolleranza e l'elasticità vi aiuteranno a superare ogni ostacolo. Anziché dare un'immagine di voi che non vi corrisponde, mostrate a tutti la vostra generosità.
2: Vergine, giornata fortunata con il Sole e Giove congiunti nel vostro segno. Peccato che proprio oggi Mercurio vi abbandoni e la Luna vi ignori. Vorrà dire che sarete emergenti sul lavoro, un po' meno in società e, come al solito, prudenti in amore.
1: Bilancia, un'ottima giornata vivacizzata dalla Luna d'aria e da Mercurio che oggi entra nel vostro segno, donandovi comunicativa e il giusto equilibrio. Le stelle si caricano di energia positiva, l'ideale per concedervi quello che vi piace senza troppi timori.
2: Scorpione, vi troverete coinvolti in una situazione un po' intricata, ma se saprete mantenere il controllo, le vostre attività risulteranno ben impostate. Un punto di leggera fragilità riscontrabile soprattutto a livello nervoso. Vi sentite un po' inquieti.
1: Sagittario, giornata allegra, spensierata, pensieri positivi, clima di grande collaborazione sono quanto di meglio profili la Luna in acquario. Contatti, spostamenti, nuovi interessi artistici e culturali che accoglierete con grande entusiasmo.
2: Capricorno, è il grande Giove in coppia con il Sole a coccolarvi con un bel trigono. Viaggio in pole position per affari o per vacanza. Si parte. Peccato che proprio oggi Mercurio passi in quadratura, rendendo più difficoltosi gli scambi e la comunicazione.
1: Acquario, umore allegro e grande disponibilità verso il prossimo. Con gli amici farete a gara per sostenervi l'uno con l'altro, dando vita a iniziative sociali. Mouse alla mano, potrete trovare tutte le informazioni di cui avete bisogno navigando in internet.
2: Pesci, siete un po' lenti a prendere il via oggi. Il filo di pigrizia vi fa impoltrire a lungo, tanto che poi dovrete fare tutto di corsa per non far tardi al lavoro. Per quanto ingarbugliato possa essere il presente, vi rassicura sapere di avere delle alternative.
1: Per il momento con l'oroscopo di oggi è tutto. Vi ringraziamo per l'ascolto e vi auguriamo buon proseguimento con i programmi di Prima Radio.
0: Prima Radio, musica ed informazione.
3: Dai Genietto, vieni fuori. Mi resta ancora un desiderio. Mi devi sistemare la radio. È sempre disturbata. E il suono poi... Vogliamo parlare del suono?
4: Il genio! Oggi c'è CreaDub, il suono della tua radio preferita con una perfezione incredibile. CreaDub copre il 70% del territorio e l'80% della popolazione in Campania e oltre. Immergiti nella perfezione del suono. Cercaci e ascoltaci sul DAB.
5: Anche Prima Radio è in DAB su CreaDub.

0: Devastante alluvione tra Tibet e Nepal, almeno 100 morti e centinaia di dispersi. Due italiani coinvolti sono in buone condizioni. Incidenti boschivi in Algeria, almeno 12 vittime e decine di feriti. Il capo della CIA avrebbe avvertito Putin: non attaccate i paesi NATO, mentre Mosca preparerebbe una nuova escalation in Ucraina. Il caro carburanti prorogato fino al 5 settembre, lo sconto sul gasolio in Lombardia, primo suicidio assistito interamente gestito dal servizio sanitario regionale. Poi lo sport, questo e molto altro negli approfondimenti della prossima edizione del notiziario, non mancata tra poco.
1: Stai ascoltando Prima Radio Digital. Prima Radio Digital.

0: una Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
1: Ancora una buona giornata e bentrovati all'ascolto dalla redazione. Devastante alluvione tra Tibet e Nepal. Il bilancio provvisorio parla di almeno 100 morti, ma restano centinaia di persone ancora irraggiungibili. Case e ponti sono stati spazzati via da una massa d'acqua e fango che ha travolto interi villaggi. Le autorità cinesi e nepalesi stanno fornendo cifre differenti sui dispersi e non è ancora chiaro se alcuni nomi siano conteggiati in entrambi gli elenchi. Tra le ipotesi sulle cause è anche il possibile collasso di un ghiacciaio. Sul portale della Farnesina risultano registrati circa 90 italiani presenti tra Tibet e Nepal. Due connazionali risultano direttamente coinvolti, ma il ministro degli esteri Antonio Tajani assicura che sono in buone condizioni. Gli Stati Uniti hanno stanziato $500.000 per gli aiuti alla popolazione.
2: Almeno 12 persone sono morte, altre 54 sono rimaste ferite negli incendi boschivi che stanno colpendo il nord dell'Algeria. Le fiamme hanno investito soprattutto le province di Bejaia, Jhel e Tizi Ouzou. Secondo il ministro dell'interno Said Sayoud, 4 vittime si registrano nella provincia di Bejaia, 5 a Jhel e 3 a Tizi Ouzou. All'ospedale di Souk El Tenin sono state ricoverate 54 persone, 6 delle quali in gravi condizioni. Le squadre di emergenza sono ancora impegnate nel tentativo di circoscrivere i roghi e mettere in sicurezza le aree abitate.
1: Il viaggio a sorpresa del direttore della CIA John Ratcliffe a Mosca sarebbe servito anche per lanciare un avvertimento diretto al Cremlino: non attaccare i paesi della NATO. Lo scrive il Wall Street Journal citando fonti informate. L'allarme nascerebbe da nuove valutazioni dell'intelligence americana, secondo cui Vladimir Putin potrebbe tentare nei prossimi giorni di mettere alla prova la tenuta dell'alleanza con un attacco limitato contro uno dei suoi membri. Secondo altri media statunitensi, Mosca starebbe inoltre preparando una nuova escalation militare contro l'Ucraina dopo aver concluso che i negoziati di pace sono arrivati a un punto morto.
2: Veniamo in Italia. Lo sconto sulle accise del gasolio viene prorogato fino al 5 settembre. Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha emanato il decreto approvato dal Consiglio dei Ministri che mette a disposizione altri 130 milioni di euro per contenere i prezzi durante i giorni del controesodo estivo. La copertura arriverà attraverso il nuovo meccanismo di acconto fiscale sui dividendi dei grandi gruppi energetici. Successivamente il governo punta però a cambiare il sistema e introdurre aiuti più selettivi, calibrati sul reddito. L'obiettivo è concentrare le risorse sui nuclei maggiormente colpiti dall'aumento dei costi energetici.
1: In Lombardia è stato eseguito il primo suicidio assistito interamente organizzato dal Servizio Sanitario Regionale. La persona che ne ha fatto ricorso è Domenico Zuccarella, 59 anni, affetto da sclerosi multipla secondariamente progressiva. È morto il 25 agosto dopo aver ottenuto l'assistenza del sistema sanitario lombardo. Secondo l'associazione Luca Coscioni, si tratta della terza persona in Lombardia ad accedere alla morte volontaria assistita, ma del primo caso nel quale il Servizio Sanitario Regionale ha curato l'intera fase attuale, fornendo assistenza, farmaco, strumentazione e individuazione del luogo.
2: Chiudiamo con una pagina sportiva. Calcio, l'attesa è finita. Oggi alle 18 al Grimaldi Forum di Monaco il sorteggio della fase campionato della Champions League 2026-2027. Saranno 36 le squadre al via e 4 le italiane: Inter, Roma, Napoli e Como. L'Inter parte dalla prima fascia, la Roma dalla seconda, il Napoli dalla terza e il Como dalla quarta. Ogni squadra disputerà 8 partite contro 2 avversari per ciascuna fascia, una in casa e una in trasferta. Non saranno possibili incroci tra squadre dello stesso paese. La prima giornata è in programma tra l'8 e il 10 settembre. La fase unica terminerà il 27 gennaio.
1: Chiudiamo con il volley. Italia-Germania entra nella storia per il set più lungo mai giocato. Il primo

Buongiorno a te che ti svegli accendendo la radio, a te che ascolti le ultime notizie, buongiorno a te che la doccia è l'occasione per cantare, a te che la colazione è un tic tac da ballare. Non smettere mai di cantare, di ascoltare, non smettere mai di sognare, e sarà un buongiorno. Prima Radio, la musica della tua vita.

Buongiorno a te che ti svegli accendendo la radio, a te che ascolti le ultime notizie, buongiorno a te che la doccia è l'occasione per cantare, a te che la colazione è un tic tac da ballare. Non smettere mai di cantare, di ascoltare, non smettere mai di sognare, e sarà un buongiorno. Prima Radio, la musica della tua vita.

0: Mateo.
1: Queste le previsioni del tempo per le prossime ore. Al nord cielo sereno o poco nuvoloso su gran parte delle regioni. Nelle prime ore saranno ancora possibili deboli piogge sui rilievi piemontesi. Dalle ore centrali aumenterà la nuvolosità lungo Alpi e Prealpi, soprattutto tra Piemonte, Valle d'Aosta e Lombardia, con rovesci e temporali diffusi che potranno sconfinare verso le aree pedemontane. Qualche fenomeno raggiungerà anche la Liguria di Ponente. Miglioramento dalla sera, mentre sulle altre regioni settentrionali prevarranno sole e poche nubi. Al centro condizioni decisamente più stabili, con cielo prevalentemente sereno per l'intera giornata e soltanto qualche velatura pomeridiana. Situazione più variabile sulla Sardegna, dove fino al tardo pomeriggio saranno possibili rovesci o temporali. Dalla sera anche sull'isola è previsto un graduale miglioramento. Al sud e in Sicilia prevarranno sole e cielo sereno. Nel pomeriggio potranno svilupparsi temporanei e nuvolamenti sui rilievi della Basilicata e della Sicilia, con la possibilità di isolati e brevi rovesci. I fenomeni si esauriranno dalla sera. Le temperature minime diminuiranno su Liguria, Calabria, Puglia e lungo il litorale settentrionale della Sicilia, mentre saranno in netto aumento sulla Sardegna e lieve rialzo sulle regioni centrali e nord-orientali. Le massime aumenteranno sensibilmente al centro-nord, sulla Campania centro-settentrionale e sui settori occidentali delle due isole maggiori. Particolare attenzione al caldo. Sardegna e Sicilia saranno interessate da condizioni di ondata di calore, con temperature che potranno superare i 40 gradi centigradi. I venti saranno generalmente deboli e variabili su tutto il paese. Raffiche anche intense potranno verificarsi nelle aree interessate dai temporali. Per quanto riguarda i mari, saranno da poco mossi a mossi i bacini occidentali e lo Ionio orientale, mentre l'Adriatico sarà generalmente calmo. E con il meteo per il momento è tutto.
0: Prima Radio, musica ed informazione.
2: Accendiamo la radio.
3: Oh, eccoti, mancavi solo tu. Partiamo?
2: Ma che...
4: Eh sì, ci siamo anche noi. Ora la tua esperienza di ascolto non sarà più la stessa.
2: Ok, ma come siete arrivati nella mia auto?
3: Grazie al suono del DAB Plus. Su tutte le auto DAB Plus di serie. Selezionalo, la radio è viva, accanto a te.
4: Ogni anno DAB Plus cresce, così ti accompagniamo ovunque tu vada.
2: Ah, però...
3: Più qualità,
4: più radio,
3: con DAB Plus.
5: Anche Prima Radio in DAB Plus, con un suono perfetto in tutta la Campania. Sintonizza la tua radio sui canali 11C e 6C di CreaDAB.

Buongiorno a te che ti svegli accendendo la radio, a te che ascolti le ultime notizie, buongiorno a te che la doccia è l'occasione per cantare, a te che la colazione è un tic tac da ballare. Non smettere mai di cantare, di ascoltare, non smettere mai di sognare, e sarà un buongiorno. Prima Radio, la musica della tua vita.

0: l'oroscopo.
1: Bentrovati con l'oroscopo di Prima Radio.
2: Giovedì 27 agosto si festeggia Santa Monica e Santa Anita. Il proverbio del giorno è: di settembre ed agosto bevi il vin vecchio e lascia stare il mosto. Ed ora l'oroscopo della Sibilla.
1: Amicizia e amore, il filo conduttore di questa giornata aerea, con la quale in acquario e mercurio che fa il suo ingresso nel segno della bilancia, ve la spassate alla grande, l'unico pensiero è conciliare attività e gusti del gruppo che vi sta attorno.
2: Toro, strana giornata con la coppia Sole Giove che è generosa, vi incoraggia a strafare, e la Luna in quadratura che pone un freno alle vostre iniziative. Gli ideali e i valori sono indubbiamente autentici, ma tra pensiero e azione c'è di mezzo il mare.
1: Gemelli, astri armonici garantiscono comunicativa e divertimento. Oltre alla Luna, anche Mercurio da oggi è dalla vostra, assicurandovi piacevoli novità. Se siete presi da un'idea, da un progetto, un vivace fermento rimette in moto le vostre risorse.
2: Cancro, una giornata tranquilla può esservi d'aiuto per riflettere, soprattutto intorno alle vostre reali aspirazioni, confrontate con la realtà che vivete. Coinvolgete i familiari nei vostri progetti, creerete un'atmosfera di maggiore unione e complicità.
1: Leone, qualche incomprensione potrebbe causare un'atmosfera un po' tesa al lavoro. La tolleranza e l'elasticità vi aiuteranno a superare ogni ostacolo. Anziché dare un'immagine di voi che non vi corrisponde, mostrate a tutti la vostra generosità.
2: Vergine, giornata fortunata con il Sole e Giove congiunti nel vostro segno. Peccato che proprio oggi Mercurio vi abbandoni e la Luna vi ignori. Vorrà dire che sarete emergenti sul lavoro, un po' meno in società e, come al solito, prudenti in amore.
1: Bilancia, un'ottima giornata vivacizzata dalla Luna d'aria e da Mercurio che oggi entra nel vostro segno, donandovi comunicativa e il giusto equilibrio. Le stelle si caricano di energia positiva, l'ideale per concedervi quello che vi piace senza troppi timori.
2: Scorpione, vi troverete coinvolti in una situazione un po' intricata, ma se saprete mantenere il controllo, le vostre attività risulteranno ben impostate. Un punto di leggera fragilità riscontrabile soprattutto a livello nervoso. Vi sentite un po' inquieti.
1: Sagittario, giornata allegra, spensierata, pensieri positivi, clima di grande collaborazione sono quanto di meglio profili la Luna in acquario. Contatti, spostamenti, nuovi interessi artistici e culturali che accoglierete con grande entusiasmo.
2: Capricorno, è il grande Giove in coppia con il Sole a coccolarvi con un bel trigono. Viaggio in pole position per affari o per vacanza. Si parte. Peccato che proprio oggi Mercurio passi in quadratura, rendendo più difficoltosi gli scambi e la comunicazione.
1: Acquario, umore allegro e grande disponibilità verso il prossimo. Con gli amici farete a gara per sostenervi l'uno con l'altro, dando vita a iniziative sociali. Mouse alla mano, potrete trovare tutte le informazioni di cui avete bisogno navigando in internet.
2: Pesci, siete un po' lenti a prendere il via oggi. Il filo di pigrizia vi fa impoltrire a lungo, tanto che poi dovrete fare tutto di corsa per non far tardi al lavoro. Per quanto ingarbugliato possa essere il presente, vi rassicura sapere di avere delle alternative.
1: Per il momento con l'oroscopo di oggi è tutto. Vi ringraziamo per l'ascolto e vi auguriamo buon proseguimento con i programmi di Prima Radio.
0: Prima Radio, musica ed informazione.

0: Tra qualche minuto nel prossimo notiziario torneremo sull'apocalisse di fango tra Tibet e Nepal, e poi il caro carburanti, il taglio di 17 centesimi al litro sulle accise e sul gasolio è prorogato fino al 5 settembre. Nuova ondata di caldo nelle prossime ore con punte di nuovo fino a 40 gradi al sud Italia. Ancora una tragedia della strada a Mondragone in provincia di Caserta. Un uomo di 23 anni è stato travolto e ucciso mentre era in sella alla sua bici. Alla guida dell'auto un uomo drogato e ubriaco, e poi lo sport tra poco.
1: Prima Radio Digital, Prima Radio Digital, Prima Radio Digital.

0: la Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
1: Buongiorno e ben ritrovati dalla redazione. In apertura ancora l'apocalisse di fango tra Nepal e Tibet. Continua a salire il bilancio delle vittime mentre si cercano i dispersi. Le autorità cinesi hanno riferito che 260 delle 558 persone ancora disperse dopo una frana al confine tra Nepal e Tibet sono cittadini stranieri. Il Nepal ha riferito che 468 turisti e viaggiatori, tra cui 393 stranieri, risultavano ancora irreperibili. Il servizio della redazione.
2: Le autorità cinesi hanno mobilitato oltre 500 soccorritori nella zona del valico di Girong, dove frane e colate di fango hanno travolto villaggi e infrastrutture. Secondo gli esperti, l'alluvione lampo sarebbe stata innescata da un terremoto di magnitudo 4.4 in alta montagna. La frana provocata dal sisma si è riversata nei corsi d'acqua, generando una massa di detriti che ha percorso decine di chilometri. Le operazioni di soccorso restano difficili per le condizioni del terreno. Coinvolti anche due italiani, il ministro degli esteri Antonio Tajani fa sapere che sono in buone condizioni e assistiti dalla diplomazia italiana.
1: In Italia adesso il caro carburante, il taglio di 17 centesimi al litro sulle accise e sul gasolio è prorogato fino al 5 settembre. Il governo cerca così di contenere l'aumento del costo del carburante nei 10 giorni di controesodo estivo, stanziando circa 130 milioni di euro. Poi però è l'impegno ribadito nel Consiglio dei Ministri che ha approvato il decreto. L'obiettivo è far scattare nuove modalità di sostegni contro il caro carburante selettivi sulla base del reddito. Nei prossimi giorni verrà valutata la forma di queste misure e soprattutto la copertura finanziaria. Intanto le risorse per coprire lo sconto sulle accise arrivano da un nuovo meccanismo previsto nello stesso decreto di acconto fiscale delle tasse sui dividendi anticipati dai grandi gruppi energetici. Nuova ondata di caldo nelle prossime ore con punte di nuovo fino a 40 gradi al sud Italia. Tra le regioni più interessate la Campania, sono stati oltre 1500, il 10% in più del dato medio annuale del 2025. Gli accessi nell'ultima settimana al pronto soccorso dell'azienda ospedaliera Cardarelli, una media di 217 al giorno, con un picco massimo registrato nella giornata di lunedì 24 agosto. Ad incidere sull'incremento degli accessi, rende noto l'azienda, sicuramente il caldo e le conseguenze sui pazienti più fragili delle ondate di calore. Nuova tragedia della strada Mondragone in provincia di Caserta. Un uomo di 23 anni è stato travolto e ucciso mentre era in sella la sua bici. Alla guida dell'auto un uomo di 52 anni di Baia Domizia, che secondo gli accertamenti dei carabinieri era al volante sotto l'influenza di alcol e droga. Per il giovane originario del Nepal e regolarmente presente sul territorio italiano non c'è stato nulla da fare. I carabinieri hanno arrestato il conducente della vettura, deve rispondere di omicidio stradale e omissione di soccorso. Lo sport e il calcio, oggi alle 20 l'Atalanta sfida l'Apoel per un posto in Conference. Coi dubbi Zaleski e Decatler o Scamacca o Krostic, l'importante è schiodarsi dallo 0-0 di Bergamo per poter misurare le proprie ambizioni. Il primo spartiacque della stagione per i bergamaschi è proprio il ritorno dei playoff di Conference League a Miskolc con l'Apoel Tel Aviv. Il tennis, rivolta dei fan agli US Open per il caro biglietti, $65 sulla carta, oltre 400 sul mercato secondario. Il sindaco di New York Zoran Mamdani è corso ai ripari assicurando ai suoi concittadini 1000 biglietti a prezzo calmierato per $100. 1000 appassionati che risiedono in città potranno accedere ai match di Flushing Meadows durante il tabellone principale dal 30 agosto all'8 settembre fino, cioè, alla fase dei quarti di finale del torneo. Ciclismo, dopo 13 anni l'Italia si riprende l'oro iridato nel team relay ai mondiali di mountain bike in corso in Trentino. Iuri Zanotti, Paolo Costa, Martina Berta, Giorgia Pelizzotti, Valentina Corvi e Fabio Bassignana hanno conquistato il quarto titolo mondiale della specializzata per il pedale azzurro, precedendo la Svizzera argento e gli Stati Uniti bronzo. Abbiamo terminato, a più tardi.
0: Prima Radio, musica ed informazione.
3: Sono le 9:04.

Buongiorno a te che ti svegli accendendo la radio, a te che ascolti le ultime notizie, buongiorno a te che la doccia è l'occasione per cantare, a te che la colazione è un tic tac da ballare. Non smettere mai di cantare, di ascoltare, non smettere mai di sognare, e sarà un buongiorno. Prima Radio, la musica della tua vita.

Buongiorno a te che ti svegli accendendo la radio, a te che ascolti le ultime notizie, buongiorno a te che la doccia è l'occasione per cantare, a te che la colazione è un tic-tac da ballare. Non smettere mai di cantare, di ascoltare, non smettere mai di sognare, e sarà un buongiorno. Prima Radio, la musica della tua vita.

0: Prima Traffic.
1: Luce verde, Campania. Mobilità e traffico in tempo reale.
2: Ben trovati. Code per traffico intenso sulla 30 Caserta Salerno alla barriera di Mercato San Severino verso Caserta. Lavori in corso sul raccordo Salerno-Avellino rallentano il traffico tra Fisciano e Torchiati in direzione Avellino. Sulla tangenziale di Salerno code a tratti per traffico intenso tra Fratte e Torrione verso Ponte Cagnano. Anticipiamo che per lavori notturni sulla tangenziale di Napoli resterà chiuso tra le 23 di questa sera e le 6 di domattina il tratto tra Arco Felice e Dagnano in direzione Capodichino. Chiusura nella stessa fascia oraria tra Doganelle e Camaldoli verso Pozzuoli. Sulla 30 Caserta Salerno tra le 22 e le 5 chiuso lo svincolo di Nocera Pagani in entrata direzione Caserta. È tutto per questo aggiornamento, grazie per l'attenzione.
1: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con l'Automobile Club di Napoli, i comuni di Napoli e Salerno e il servizio Onda Verde Campania. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
3: Prima Radio, musica ed informazione. Prima Meteo.
4: Queste le previsioni del tempo per le prossime ore. Al nord cielo sereno o poco nuvoloso su gran parte delle regioni. Nelle prime ore saranno ancora possibili deboli piogge sui rilievi piemontesi. Dalle ore centrali aumenterà la nuvolosità lungo Alpi e Prealpi, soprattutto tra Piemonte, Valle d'Aosta e Lombardia, con rovesci e temporali diffusi che potranno sconfinare verso le aree pedemontane. Qualche fenomeno raggiungerà anche la Liguria di Ponente, miglioramento dalla sera, mentre sulle altre regioni settentrionali prevarranno sole e poche nubi. Al centro condizioni decisamente più stabili, con cielo prevalentemente sereno per l'intera giornata e soltanto qualche velatura pomeridiana. Situazione più variabile sulla Sardegna, dove fino al tardo pomeriggio saranno possibili rovesci o temporali. Dalla sera anche sull'isola è previsto un graduale miglioramento. Al sud e in Sicilia prevarranno sole e cielo sereno. Nel pomeriggio potranno svilupparsi temporanei e nuvolamenti sui rilievi della Basilicata e della Sicilia, con la possibilità di isolati e brevi rovesci. I fenomeni si esauriranno dalla sera. Le temperature minime diminuiranno su Liguria, Calabria, Puglia e lungo il litorale settentrionale della Sicilia, mentre saranno in netto aumento sulla Sardegna e lieve rialzo sulle regioni centrali e nord-orientali. Le massime aumenteranno sensibilmente al centro-nord, sulla Campania centro-settentrionale e sui settori occidentali delle due isole maggiori. Particolare attenzione al caldo. Sardegna e Sicilia saranno interessate da condizioni di ondata di calore con temperature che potranno superare i 40 gradi centigradi. I venti saranno generalmente deboli e variabili su tutto il paese. Raffiche anche intense potranno verificarsi nelle aree interessate dai temporali. Per quanto riguarda i mari, saranno da poco mossi a mossi i bacini occidentali e lo Ionio orientale, mentre l'Adriatico sarà generalmente calmo. E con il meteo per il momento è tutto.
3: Prima Radio, musica ed informazione.
5: Dai Genietto, vieni fuori, mi resta ancora un desiderio. Mi devi sistemare la radio, è sempre disturbata. E il suono poi... Vogliamo parlare del suono?
6: Il genio! Oggi c'è CreaDub, il suono della tua radio preferita con una perfezione incredibile. CreaDub copre il 70% del territorio e l'80% della popolazione in Campania e oltre. Immergiti nella perfezione del suono. Cercaci e ascoltaci sul DAB.
7: Anche Prima Radio è in DAB su CreaDub.

0: primo oroscopo.
1: Bentrovati con l'oroscopo di Prima Radio.
2: Giovedì 27 agosto si festeggia Santa Monica e Santa Anita. Il proverbio del giorno è: di settembre ed agosto bevi il vin vecchio e lascia stare il mosto. Ed ora l'oroscopo della Sibilla.
1: Amicizia e amore, il filo conduttore di questa giornata aerea, con la quale in acquario e mercurio che fa il suo ingresso nel segno della bilancia, ve la spassate alla grande, l'unico pensiero è conciliare attività e gusti del gruppo che vi sta attorno.
2: Toro, strana giornata con la coppia Sole Giove che è generosa, vi incoraggia a strafare, e la Luna in quadratura che pone un freno alle vostre iniziative. Gli ideali e i valori sono indubbiamente autentici, ma tra pensiero e azione c'è di mezzo il mare.
1: Gemelli, astri armonici garantiscono comunicativa e divertimento. Oltre alla Luna, anche Mercurio da oggi è dalla vostra, assicurandovi piacevoli novità. Se siete presi da un'idea, da un progetto, un vivace fermento rimette in moto le vostre risorse.
2: Cancro, una giornata tranquilla può esservi d'aiuto per riflettere, soprattutto intorno alle vostre reali aspirazioni, confrontate con la realtà che vivete. Coinvolgete i familiari nei vostri progetti, creerete un'atmosfera di maggiore unione e complicità.
1: Leone, qualche incomprensione potrebbe causare un'atmosfera un po' tesa al lavoro. La tolleranza e l'elasticità vi aiuteranno a superare ogni ostacolo. Anziché dare un'immagine di voi che non vi corrisponde, mostrate a tutti la vostra generosità.
2: Vergine, giornata fortunata con il Sole e Giove congiunti nel vostro segno. Peccato che proprio oggi Mercurio vi abbandoni e la Luna vi ignori. Vorrà dire che sarete emergenti sul lavoro, un po' meno in società e, come al solito, prudenti in amore.
1: Bilancia, un'ottima giornata vivacizzata dalla Luna d'aria e da Mercurio che oggi entra nel vostro segno, donandovi comunicativa e il giusto equilibrio. Le stelle si caricano di energia positiva, l'ideale per concedervi quello che vi piace senza troppi timori.
2: Scorpione, vi troverete coinvolti in una situazione un po' intricata, ma se saprete mantenere il controllo, le vostre attività risulteranno ben impostate. Un punto di leggera fragilità riscontrabile soprattutto a livello nervoso. Vi sentite un po' inquieti.
1: Sagittario, giornata allegra, spensierata, pensieri positivi, clima di grande collaborazione sono quanto di meglio può offrirvi la Luna in acquario. Contatti, spostamenti, nuovi interessi artistici e culturali che accoglierete con grande entusiasmo.
2: Capricorno, è il grande Giove in coppia con il Sole a coccolarvi con un bel trigono. Viaggio in pole position per affari o per vacanza. Si parte. Peccato che proprio oggi Mercurio passi in quadratura, rendendo più difficoltosi gli scambi e la comunicazione.
1: Acquario, umore allegro e grande disponibilità verso il prossimo. Con gli amici farete a gara per sostenervi l'uno con l'altro, dando vita a iniziative sociali. Mouse alla mano, potrete trovare tutte le informazioni di cui avete bisogno navigando in internet.
2: Pesci, siete un po' lenti a prendere il via oggi. Il filo di pigrizia vi fa impoltrire a lungo, tanto che poi dovrete fare tutto di corsa per non far tardi al lavoro. Per quanto ingarbugliato possa essere il presente, vi rassicura sapere di avere delle alternative.
1: Per il momento con l'oroscopo di oggi è tutto. Vi ringraziamo per l'ascolto e vi auguriamo buon proseguimento con i programmi di Prima Radio.
0: Prima Radio, musica ed informazione.

0: Il Regno Unito accelera la revisione dei suoi piani di difesa nazionale e si prepara a lanciare una campagna di informazione pubblica su come affrontare un'emergenza sullo sfondo di minacce sempre più concrete da parte della Russia. Bill Gates lancia l'allarme sull'intelligenza artificiale, posti di lavoro a rischio, il 40% sia riservato agli umani. Tragedia della solitudine nel napoletano, dove il cadavere di un anziano in avanzato stato di decomposizione è stato trovato nella sua abitazione. Poi ancora cronaca e lo sport tra poco.
1: Prima Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
0: Buona giornata ancora e ben ritrovati dalla redazione. Il Regno Unito accelera la revisione dei suoi piani di difesa nazionale e si prepara a lanciare una campagna di informazione pubblica su come affrontare un'emergenza sullo sfondo di minacce sempre più concrete da parte della Russia. Lo rivela il Financial Times, secondo cui il governo britannico sta aggiornando il suo War Book, il manuale che stabilisce come il paese debba rispondere a minacce esterne sia in ambito militare, come nel caso di un eventuale conflitto, sia in quello civile. Stando a Bloomberg, che cita fonti vicine al Cremlino, Vladimir Putin si preparerebbe infatti ad un'escalation contro l'Ucraina, lanciando potenti missili balistici contro Kiev e contro obiettivi infrastrutturali in altre città. La spirale crescente degli attacchi starebbe portando un numero sempre maggiore di funzionari russi a concludere che Putin potrebbe in ultima istanza decidere di impiegare anche armi nucleari tattiche. L'intelligenza artificiale sarà o il più grande strumento di uguaglianza mai inventato o la peggiore fonte di ingiustizia. La sfida è colossale, a dirlo è Bill Gates, che in una serie di interviste, in un saggio pubblicato sul suo sito, ha messo in guardia dai rischi dell'intelligenza artificiale. Per il fondatore di Microsoft, infatti, questa nuova tecnologia è più pericolosa di quanto i leader del settore vogliano ammettere pubblicamente. La transizione che comporterà sarà uno dei periodi più turbolenti della storia umana che i governi non sono preparati ad affrontare. Anche OpenAI e Anthropic hanno cercato di avvertire i leader mondiali riguardo alla necessità di nuove politiche per domare i rischi. Tragedia della solitudine a Pomigliano d'Arco, in provincia di Napoli, dove il cadavere di un anziano in avanzato stato di decomposizione è stato trovato nella sua abitazione. L'uomo viveva da solo, celibe, senza figli, e nessuno si è accorto della sua morte per 2 settimane. Ad allertare le forze dell'ordine sono stati i vicini di casa, insospettiti dal forte odore proveniente dall'appartamento e da liquidi che fuoriuscivano dalla porta d'ingresso. Secondo i primi accertamenti, il decesso risalirebbe a circa 2 settimane fa e sarebbe avvenuto per cause naturali. Lo sport di calcio: per Al Nassr paga la scelta di Lisa Maestà, il servizio della redazione.
2: Cristiano Ronaldo viene sostituito all'intervallo e non gradisce, ma la scelta dell'allenatore Ange Postecoglou si rivela decisiva. L'Al Nassr era sotto di 2 gol contro l'Al Etifak e in inferiorità numerica quando il tecnico ha deciso di lasciare negli spogliatoi il 41enne portoghese. Ronaldo ha manifestato apertamente il proprio disappunto verso la panchina. Nella ripresa però l'Al Nassr ha ribaltato la partita. Mané e Al-Amri hanno segnato nel giro di 3 minuti. Poi ancora Mané nel recupero ha firmato definitivo 3-2. Con il successo l'Al Nassr resta in testa alla classifica dopo 3 vittorie consecutive.
0: L'Italia ritira il suo sostegno a Gianni Infantino per la rielezione alla presidenza della FIFA. La levata di scudi contro il progetto FIFA Forward Enterprise ha non solo indotto il presidente della Federazione Internazionale a riporlo in tutta fretta nel cassetto, ma ha messo in discussione quella che sembrava la sua scontata conferma alla guida del calcio mondiale nelle elezioni del prossimo marzo. Nel giro di poche settimane hanno ritirato il loro sostegno alla sua candidatura, criticandone la gestione, confederazioni, UEFA in testa e federazioni. Adesso ha preso posizione ufficiale anche la FIGC, guidata da Giovanni Malagò, con una scelta in piena condivisione con la UEFA. Abbiamo terminato, più tardi.
1: Prima Radio, musica ed informazione. Sono le 10:01.

Buongiorno a te che ti svegli accendendo la radio, a te che ascolti le ultime notizie, buongiorno a te che la doccia è l'occasione per cantare, a te che la colazione è un tic tac da ballare. Non smettere mai di cantare, di ascoltare, non smettere mai di sognare, e sarà un buongiorno. Prima Radio, la musica della tua vita.

Buongiorno a te che ti svegli accendendo la radio, a te che ascolti le ultime notizie, buongiorno a te che la doccia è l'occasione per cantare, a te che la colazione è un tic tac da ballare. Non smettere mai di cantare, di ascoltare, non smettere mai di sognare, e sarà un buongiorno. Prima Radio, la musica della tua vita.

0: Accendiamo la radio.
1: Oh, eccoti, mancavi solo tu. Partiamo?
0: Ma che...
2: Eh sì, ci siamo anche noi. Ora la tua esperienza di ascolto non sarà più la stessa.
0: Ok, ma come siete arrivati nella mia auto?
1: Grazie al suono del DAB Plus. Su tutte le auto DAB Plus di serie. Selezionalo, la radio è viva, accanto a te.
2: Ogni anno DAB Plus cresce, così ti accompagniamo ovunque tu vada.
0: Ah però...
1: Più qualità,
2: più radio.
1: Con DAB Plus.
3: Anche Prima Radio è in DAB Plus con un suono perfetto in tutta la Campania. Sintonizza la tua radio sui canali 11C e 6C di CreaDAB.

0: Prima alla radio, su Prima Radio, poi al cinema. Anteprima, quotidiano di informazione cinematografica con i trailers dei film di prossima uscita. Il cinema su Prima Radio è Anteprima.
1: Di certo conoscerete la famiglia Owens, di cui i vicini dicono che siano streghe.
2: A settembre ritorna la magia.
3: Aspetto questo momento da un'eternità.
4: Sì, è vero.
2: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
5: Secondo te siamo maledette?
6: No.
2: Amori e incantesimi 2, dal 10 settembre al cinema.
7: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
8: Felice di dirigere il film che aprirà la Fashion Week?
9: Mi sento fortunata.
10: Il premio Oscar Angelina Jolie.
11: Ho il risultato della sua biopsia.
10: Nel suo ruolo più intenso e personale di sempre.
9: Non so come dirlo a mia figlia.
12: Metta la sua vita in pausa per un po'.
10: Un inno alla vita sul coraggio di ricominciare.
13: Non gliela daremo vinta.
10: Couture, dal 26 agosto, al cinema.
14: Ehi, hey Bugs!
15: Che succede, amico?
14: Parla del film!
15: Willy il coyote per anni non ha mai preso Bip Bip, ma non era colpa sua. Erano difettosi i prodotti Acme.
14: E adesso?
15: Scopritelo con Coyote vs Acme, al cinema dal 2 settembre.
14: Due biglietti e 8 popcorn!
15: Esagerato come sempre.
10: Quest'estate.
16: È un dinosauro, quello.
17: Oh mio Dio, correte!
10: Dal regista di It Follows.
18: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
19: Siamo nel passato.
20: Ora che facciamo?
21: Dobbiamo sopravvivere.
10: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
22: Dobbiamo andare via da qui.
23: Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
10: La fine di Oak Street. Al cinema.
24: È una notte assurda. Vorrei soltanto un bravo ragazzo.
25: Nell'unica notte dell'anno in cui tutto è permesso.
26: Cosa amere?
25: Odio questa notte. Trovare l'amore è tutta un'altra storia. Sono Owen.
26: Ali.
25: One Night Only. Quando tutto è possibile. Dal 26 agosto al cinema.
27: Il nuovo capolavoro di Hirokazu Koreeda.
28: Anche se non mi vedi, ti sono accanto.
29: Penso che non sia semplicemente una macchina.
27: Può un vuoto essere colmato?
30: Rimandalo indietro.
31: Te lo fa ricordare ogni giorno.
27: Un'emozionante riflessione sull'amore e sulla memoria.
29: Eravamo lì uno accanto all'altro e ho pensato che in realtà non se n'è mai andato.
27: Ship in the Box, dal 27 agosto al cinema.
32: Prima Radio, musica ed informazione.

Buongiorno a te che ti svegli accendendo la radio, a te che ascolti le ultime notizie, buongiorno a te che la doccia è l'occasione per cantare, a te che la colazione è un tic tac da ballare. Non smettere mai di cantare, di ascoltare, non smettere mai di sognare, e sarà un buongiorno. Prima Radio, la musica della tua vita.

0: capo della CIA, avvertito Putin di non attaccare i paesi NATO, la ferma il Wall Street Journal. L'alluvione tra Tibet e Nepal, centinaia di morti e dispersi, tanti sono gli stranieri, ballo di dati tra Pechino e Kathmandu, gli Stati Uniti stanziano $500,000 per le popolazioni colpite, Camorra ha arrestato un presunto affiliato al clan Amato Pagano, bradisismo ai campi Flegrei, ieri una fiaccolata per chiedere il riconoscimento dello stato di emergenza e una legge speciale per l'aria, e poi lo sport tra poco.
1: Prima Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
0: Buona giornata ancora e ben ritrovati dalla redazione. Il viaggio a sorpresa del capo della CIA a Mosca è stato dettato dalla necessità di avvertire la Russia di non attaccare i paesi della NATO, riporta il Wall Street Journal, citando alcune fonti informate sulla prima visita nota di John Ratcliffe a Mosca. L'avvertimento segue le nuove valutazioni dell'intelligence americana, secondo le quali Vladimir Putin potrebbe mettere alla prova la determinazione della NATO con un attacco limitato contro un paese della alleanza nei prossimi anni. Veniamo adesso all'alluvione tra Tibet e Nepal, centinaia di morti e dispersi, tanti sono stranieri, ballo di dati tra Pechino e Kathmandu, gli Stati Uniti stanziano $500,000 per le popolazioni colpite, il servizio della redazione.
2: Case e ponti sono stati spazzati via da una massa d'acqua e fango che ha travolto interi villaggi. Le autorità cinesi e nepalesi stanno fornendo cifre differenti sui dispersi e non è ancora chiaro se alcuni nomi siano conteggiati in entrambi gli elenchi. Tra le ipotesi sulle cause anche il possibile collasso di un ghiacciaio. Sul portale della Farnesina risultano registrati circa 90 italiani presenti tra Tibet e Nepal. Due connazionali risultano direttamente coinvolti, ma il ministro degli esteri Antonio Tajani assicura che sono in buone condizioni. Gli Stati Uniti hanno stanziato $500,000 per gli aiuti alla popolazione.
0: Camorra ha arrestato un presunto affiliato al clan Amato Pagano, era irreperibile da oltre 2 mesi ed è stato rintracciato a Napoli. L'uomo era destinatario di un'ordinanza di custodia cautelare emessa dal GIP del Tribunale di Napoli nei confronti di 3 persone indiziate di tentata estorsione aggravata dal metodo mafioso. Si era reso irreperibile dal 22 giugno scorso, quando era stata eseguita la misura nei confronti degli altri indagati. Una fiaccolata per chiedere il riconoscimento dello stato di emergenza e una legge speciale per l'area dei campi Flegrei e la protesta partita ieri sera a Pozzuoli, promossa dal Comitato Emergenza Campi Flegrei, con cittadini scesi in strada per richiamare l'attenzione sull'emergenza creata dal bradisismo e in particolare dal terremoto del 31 luglio. I partecipanti chiedono misure straordinarie e risorse per sostenere famiglie e attività economiche alle prese con gli effetti delle ripetute scosse. Al centro della mobilitazione anche la richiesta di interventi per la messa in sicurezza degli edifici e di garanzie per i residenti costretti a lasciare temporaneamente le proprie abitazioni. A sport il calcio, l'attesa è finita, oggi alle 18 a Monaco il sorteggio per la fase campionato di Champions League, e il servizio della redazione.
3: Te saranno 36 le squadre al via e 4 le italiane, Inter, Roma, Napoli e Como. L'Inter parte dalla prima fascia, la Roma dalla seconda, il Napoli dalla terza e il Como dalla quarta. Ogni squadra disputerà 8 partite contro 2 avversari per ciascuna fascia, una in casa e una in trasferta. Non saranno possibili incroci tra squadre dello stesso paese. La prima giornata è in programma tra l'8 e il 10 settembre. La fase unica terminerà il 27 gennaio.
0: Volley, l'Italia batte anche la Francia e fa 5 su 5 agli europei. Indolore il primo set perso nel torneo. Le azzurre sono prime del girone davanti alla Francia, l'ultima a inchinarsi. Le ragazze di Velasco si sono imposte per 3-1 con i parziali di 25-19, 19-25. 25-23, 25-19, perdendo il secondo set ma reagendo subito, a dimostrazione che lo spirito resta quello che le ha portate a conquistare l'oro olimpico e mondiale. Abbiamo terminato, a dopo.
1: Prima Radio, musica ed informazione.
4: Sono le 11:01.

ragazze fanno grandi sogni, forse peccano di ingenuità, ma l'audacia le riscatta sempre, non le fa crollare mai.

0: Prima Meteo.
1: Queste le previsioni del tempo per le prossime ore. Al nord cielo sereno o poco nuvoloso su gran parte delle regioni. Nelle prime ore saranno ancora possibili deboli piogge sui rilievi piemontesi. Dalle ore centrali aumenterà la nuvolosità lungo Alpi e Prealpi, soprattutto tra Piemonte, Valle d'Aosta e Lombardia, con rovesci e temporali diffusi che potranno sconfinare verso le aree pedemontane. Qualche fenomeno raggiungerà anche la Liguria di Ponente. Miglioramento dalla sera, mentre sulle altre regioni settentrionali prevarranno sole e poche nubi. Al centro condizioni decisamente più stabili, con cielo prevalentemente sereno per l'intera giornata e soltanto qualche velatura pomeridiana. Situazione più variabile sulla Sardegna, dove fino al tardo pomeriggio saranno possibili rovesci o temporali. Dalla sera anche sull'isola è previsto un graduale miglioramento. Al sud e in Sicilia prevarranno sole e cielo sereno. Nel pomeriggio potranno svilupparsi temporanei e nuvolamenti sui rilievi della Basilicata e della Sicilia, con la possibilità di isolati e brevi rovesci. I fenomeni si esauriranno dalla sera. Le temperature minime diminuiranno su Liguria, Calabria, Puglia e lungo il litorale settentrionale della Sicilia, mentre saranno in netto aumento sulla Sardegna e lieve rialzo sulle regioni centrali e nord-orientali. Le massime aumenteranno sensibilmente al centro-nord, sulla Campania centro-settentrionale e sui settori occidentali delle due isole maggiori. Particolare attenzione al caldo. Sardegna e Sicilia saranno interessate da condizioni di ondata di calore, con temperature che potranno superare i 40 gradi centigradi. I venti saranno generalmente deboli e variabili su tutto il paese. Raffiche anche intense potranno verificarsi nelle aree interessate dai temporali. Per quanto riguarda i mari, saranno da poco mossi a mossi i bacini occidentali e lo Ionio orientale, mentre l'Adriatico sarà generalmente calmo. E con il meteo per il momento è tutto.
0: Prima Radio, musica ed informazione.

0: Che dai, genietto! Vieni fuori! Mi resta ancora un desiderio! Mi devi sistemare la radio! È sempre disturbata! E il suono poi... Vogliamo parlare del suono?
1: Il genio! Oggi c'è CreaDub, il suono della tua radio preferita con una perfezione incredibile. CreaDub copre il 70% del territorio e l'80% della popolazione in campagna e oltre. Immergiti nella perfezione del suono. Cercaci e ascoltaci sul DAB.
2: Anche Prima Radio è in DAB su CreaDub.

Champions. Oggi alle 18 a Monaco il sorteggio per la fase del campionato. Alle 20 l'Atalanta sfida l'Apoel per un posto in Conference League. Per l'Al Nasr paga la scelta di Lesa Maestà. L'Italia ritira il suo sostegno a Gianni Infantino per la rielezione alla presidenza della FIFA. Volley, l'Italia batte la Francia e fa 5 su 5 agli europei indolore, il primo set perso nel torneo. Il tennis, rivolta dei fan agli Stati Uniti Open per il caro biglietti, e poi il ciclismo tra poco.

0: Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
1: Appuntamento con lo sport, ben ritrovati dalla redazione. L'attesa è finita oggi alle 18, Monaco il sorteggio per la fase campionato di Champions League, il servizio della redazione.
2: Ci saranno 36 le squadre al via e 4 le italiane, Inter, Roma, Napoli e Como. L'Inter parte dalla prima fascia, la Roma dalla seconda, il Napoli dalla terza e il Como dalla quarta. Ogni squadra disputerà 8 partite contro 2 avversari per ciascuna fascia, una in casa e una in trasferta. Non saranno possibili incroci tra squadre dello stesso paese. La prima giornata è in programma tra l'8 e il 10 settembre. La fase unica terminerà il 27 gennaio.
1: Alle 20 l'Atalanta sfida l'Apoel per un posto in conference. Coi dubbi Zaleschi o De Cateler, Scamacca, Krosovic, l'importante è schiodarsi dallo 0-0 di Bergamo per poter misurare le proprie ambizioni. Il primo spartiacque della stagione per i bergamaschi è il ritorno dei playoff di Conference League Miskolc con l'Apoel Tel Aviv. Per l'Al-Nasr paga la scelta di lesa maestà. Sentiamo perché nel servizio della redazione.
3: Cristiano Ronaldo viene sostituito all'intervallo e non gradisce, ma la scelta dell'allenatore Ange Postecoglou si rivela decisiva. L'Al-Nasr era sotto di 2 gol contro l'Al-Etifak e in inferiorità numerica quando il tecnico ha deciso di lasciare negli spogliatoi il 41enne portoghese. Ronaldo ha manifestato apertamente il proprio disappunto verso la panchina. Nella ripresa però l'Al-Nasr ha ribaltato la partita. Mané e Al-Amri hanno segnato nel giro di 3 minuti. Poi ancora Mané nel recupero ha firmato definitivo 3-2. Con il successo l'Al-Nasr resta in testa alla classifica dopo 3 vittorie consecutive.
1: L'Italia ritira il suo sostegno a Gianni Infantino per la rielezione alla presidenza della FIFA. La levata di scudi contro il progetto FIFA Forward Enterprise ha non solo indotto il presidente della Federazione Internazionale a riporlo in tutta fretta nel cassetto, ma ha messo in discussione quella che sembrava la sua scontata conferma alla guida del calcio mondiale nelle elezioni del prossimo marzo. Nel giro di poche settimane hanno ritirato il loro sostegno alla sua candidatura, criticandone la gestione, confederazioni, UEFA in testa e federazioni. Adesso ha preso posizione ufficiale anche la FIGC, guidata da Giovanni Malagò, con una scelta in piena condivisione con la UEFA. Volley, l'Italia batte anche la Francia e fa 5 su 5 gli europei. In dolore il primo set perso nel torneo, le azzurre sono prime del girone davanti alla Francia, l'ultima a inchinarsi. Le ragazze di Velasco si sono imposte per 3-1 con i parziali di 25-19, 19-25, 25-23, 25-19, perdendo il secondo set ma reagendo subito, a dimostrazione che lo spirito resta quello che le ha portate a conquistare l'oro olimpico e mondiale. Il tennis, rivolta dei fan agli US Open per il caro biglietti, $65 sulla carta, oltre 400 sul mercato secondario. Il sindaco di New York, Zoran Mamdani, è corso ai ripari assicurando ai suoi concittadini 1000 biglietti a prezzo calmierato. Per $100, 1000 appassionati che risiedono in città potranno accedere ai match di Flushing Meadows durante il tabellone principale dal 30 agosto all'8 settembre, fino cioè alla fase dei quarti di finale del torneo. Ciclismo, dopo 13 anni l'Italia si riprende l'oro iridato nel team relais ai mondiali di mountain bike in corso in Trentino. Yuri Zanotti, Paolo Costa, Martina Berta, Giorgia Pelizzotti, Valentina Corbi e Fabio Bassignana hanno conquistato il 4° titolo mondiale della specialità per il pedale azzurro, precedendo la Svizzera argento e gli Stati Uniti bronzo. E con lo sport per il momento è tutto, a più tardi.
0: Prima Radio, musica ed informazione.
4: Sono le 12:04.

0: Prima alla radio, su Prima Radio, poi al cinema. Anteprima, quotidiano di informazione cinematografica con i trailers dei film di prossima uscita. Il cinema su Prima Radio è Anteprima.
1: Felice di dirigere il film che aprirà la Fashion Week?
2: Mi sento fortunata.
3: Il premio Oscar Angelina Jolie?
4: Ho il risultato della sua biopsia.
3: Nel suo ruolo più intenso e personale di sempre.
2: Non so come dirlo a mia figlia.
5: Metta la sua vita in pausa per un po'.
3: Un inno alla vita sul coraggio di ricominciare.
6: Non gliela daremo vinta.
3: Couture dal 26 agosto al cinema.
7: Quest'estate.
8: È un dinosauro quello.
9: Oh mio Dio, correte!
7: Dal regista di It Follows.
10: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
11: Siamo nel passato.
12: Ora che facciamo?
13: Dobbiamo sopravvivere.
7: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
14: Dobbiamo andare via da qui. Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
7: La fine di Oak Street. Al cinema.
15: Il nuovo capolavoro di Hirokazu Koreeda.
16: Anche se non mi vedi, ti sono accanto.
17: Penso che non sia semplicemente una macchina.
15: Può un vuoto essere colmato?
18: Rimandalo indietro.
19: Te lo fa ricordare ogni giorno.
15: Un'emozionante riflessione sull'amore e sulla memoria.
17: Eravamo lì uno accanto all'altro e ho pensato che in realtà non se n'è mai andato.
15: Ship in the Box, dal 27 agosto al cinema.
20: Siete le sorelle Owens?
21: Sì, se amiamo qualcuno muore.
20: Ma dai.
3: A settembre
21: siamo streghe.
3: Ritorna la magia.
21: E siamo maledette.
3: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
22: Aspetto questo momento da un'eternità.
23: Sì, è vero.
3: Amori e incantesimi 2, dal 10 settembre al cinema.
24: È una notte assurda. Vorrei soltanto un bravo ragazzo.
25: Nell'unica notte dell'anno in cui tutto è permesso.
26: Odio questa notte.
25: Trovare l'amore è tutta un'altra storia. Sono Owen. One Night Only, quando tutto è possibile. Dal 26 agosto al cinema.
27: Hai mai piazzato una carica di dinamite ma il detonatore ti è esploso sul muso? Non è colpa tua.
28: Ci fanno causa per tutti gli articoli Acme per cartoni.
29: C'è forse qualcuno qui a cui importi qualcosa di quel coyote?
30: A me importa.
31: Coyote versus Acme. L'idiota! Al cinema dal 2 settembre.
32: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
33: Prima Radio, musica ed informazione.

0: Accendiamo la radio.
1: Oh, eccoti, mancavi solo tu. Partiamo?
0: Ma che...
2: Eh sì, ci siamo anche noi. Ora la tua esperienza di ascolto non sarà più la stessa.
0: Ok, ma come siete arrivati nella mia auto?
1: Grazie al suono del DAB Plus. Su tutte le auto DAB Plus di serie. Selezionalo, la radio è viva, accanto a te.
2: Ogni anno DAB Plus cresce, così ti accompagniamo ovunque tu vada.
0: Ah però...
1: Più qualità,
2: più radio.
1: Con DAB Plus.
3: Anche Prima Radio in DAB Plus con un suono perfetto in tutta la Campania. Sintonizza la tua radio sui canali 11C e 6C di CreaDAB.

Champions. Oggi alle 18 a Monaco il sorteggio per la fase del campionato, alle 20 l'Atalanta sfida l'Apoel per un posto in Conference League, per l'Al Nasr paga la scelta di Lesa Maestà. L'Italia ritira il suo sostegno a Gianni Infantino per la rielezione alla presidenza della FIFA. Volley, l'Italia batte la Francia e fa 5 su 5 agli europei. Indolore il primo set perso nel torneo. Il tennis, rivolta dei fan agli Stati Uniti Open per il caro biglietti. E poi il ciclismo tra poco.

0: Prima Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
1: Appuntamento con lo sport, ben ritrovati dalla redazione. L'attesa è finita oggi alle 18 a Monaco, il sorteggio per la fase campionato di Champions League, il servizio della redazione.
2: Ci saranno 36 le squadre al via e 4 le italiane, Inter, Roma, Napoli e Como. L'Inter parte dalla prima fascia, la Roma dalla seconda, il Napoli dalla terza e il Como dalla quarta. Ogni squadra disputerà 8 partite contro 2 avversari per ciascuna fascia, una in casa e una in trasferta. Non saranno possibili incroci tra squadre dello stesso paese. La prima giornata è in programma tra l'8 e il 10 settembre. La fase unica terminerà il 27 gennaio.
1: Alle 20 l'Atalanta sfida l'Apoel per un posto in Conference. Coi dubbi Zaleschi, De Ceteler, Scamacca, Krosovic, l'importante è schiodarsi dallo 0-0 di Bergamo per poter misurare le proprie ambizioni. Il primo spartiacque della stagione per i bergamaschi è il ritorno dei playoff di Conference League Miskolc con l'Apoel Tel Aviv. Per la Nasr paga la scelta di lesa maestà. Sentiamo perché nel servizio della redazione.
3: Cristiano Ronaldo viene sostituito all'intervallo e non gradisce, ma la scelta dell'allenatore Ange Postecoglou si rivela decisiva. L'Al Nasr era sotto di 2 gol contro l'Al Etifak e in inferiorità numerica quando il tecnico ha deciso di lasciare negli spogliatoi il 41enne portoghese. Ronaldo ha manifestato apertamente il proprio disappunto verso la panchina. Nella ripresa però l'Al Nasr ha ribaltato la partita. Mané e Al-Amri hanno segnato nel giro di 3 minuti. Poi ancora Mané nel recupero ha firmato definitivo 3-2. Con il successo l'Al Nasr resta in testa alla classifica dopo 3 vittorie consecutive.
1: L'Italia ritira il suo sostegno a Gianni Infantino per la rielezione alla presidenza della FIFA. La levata di scudi contro il progetto FIFA Forward Enterprise ha non solo indotto il presidente della Federazione Internazionale a riporlo in tutta fretta nel cassetto, ma ha messo in discussione quella che sembrava la sua scontata conferma alla guida del calcio mondiale nelle elezioni del prossimo marzo. Nel giro di poche settimane hanno ritirato il loro sostegno alla sua candidatura, criticandone la gestione, confederazioni, UEFA in testa e federazioni. Adesso ha preso posizione ufficiale anche la FIGC, guidata da Giovanni Malagò, con una scelta in piena condivisione con la UEFA. Volley, l'Italia batte anche la Francia e fa 5 su 5 gli europei. Indolore il primo set perso nel torneo. Le azzurre sono prime del girone davanti alla Francia, l'ultima a inchinarsi. Le ragazze di Velasco si sono imposte per 3-1 con i parziali di 25-19, 19-25, 25-23, 25-19, perdendo il secondo set ma reagendo subito, a dimostrazione che lo spirito resta quello che le ha portate a conquistare l'oro olimpico e mondiale. Il tennis, rivolta dei fan agli US Open per il caro biglietti, $65 sulla carta, oltre 400 sul mercato secondario. Il sindaco di New York, Zoran Mamdani, è corso ai ripari assicurando ai suoi concittadini 1000 biglietti a prezzo calmierato. Per $100, 1000 appassionati che risiedono in città potranno accedere ai match di Flushing Meadows durante il tabellone principale dal 30 agosto all'8 settembre, fino cioè alla fase dei quarti di finale del torneo. Ciclismo, dopo 13 anni l'Italia si riprende l'oro iridato nel team relais ai mondiali di mountain bike in corso in Trentino. Yuri Zanotti, Paolo Costa, Martina Berta, Giorgia Pelizzotti, Valentina Corvi e Fabio Bassignana hanno conquistato il quarto titolo mondiale della specialità per il pedale azzurro, precedendo la Svizzera argento e gli Stati Uniti bronzo. E con lo sport per il momento è tutto, a più tardi.
0: Prima Radio, musica ed informazione. Sono le 13:05.
4: Radio Web, il mondo di Internet alla radio.
5: Siamo nuovamente insieme, amici, benvenuti in questo giovedì con Radio Web, la voce di Maurizio Rossi. Dai che è partito tutto il nostro meccanismo, diciamo così. Si è illuminata la, come si dice, l'insegna on air sopra la nostra console, quindi possiamo tranquillamente partire. Nessuno ci ferma perché quest'oggi avremo tanta bella musica da ascoltare, oltretutto, e le notizie, tante novità per quanto riguarda il mondo tecnologico. Ci addentriamo subito nell'argomento, amici. Quest'oggi voglio parlare di una campagna pubblicitaria che, insomma, ha fatto discutere, quindi il suo, diciamo, il suo dovere forse l'ha fatto, però in questo caso era una campagna che non si doveva fare. Sì, la notizia che forse parecchi emittenti e anche la nostra trasmissione in questi giorni sta dando è che Apple ha subito deciso di rimuovere una pubblicità da una delle vie più centrali e trafficate di Milano. Quella vera è che la mela morsicata ha deciso di avere sbagliato strategia di marketing per una volta, che forse, diciamo, è un caso più unico che raro, riferimento per uno dei cartelloni "tutto ok iPhone", prima comparso poi rimosso, che si trovava alle porte di Piazza Aulenti a Milano. Ecco, diciamo, nello slogan si vedeva accanto un bambino con in mano lo smartphone evidentemente sporco. "Apriti cielo", associazioni psicoterapeutiche che si sono subito scagliati contro il messaggio veicolato, ritenendolo sbagliato e deleterio. "Non si può mostrare", dicevano, "un telefono in mano ai più piccoli, sia mai che poi i genitori venga in mente veramente di farlo", e che fortunatamente per ora nessuno ha mai pensato, insomma, di tenerli buoni con un display. Ma Apple quindi cosa ha fatto? Ha tolto il cartellone, questo caso che verrà presto dimenticato, va bene così, e all'azienda che tra poche settimane poi presenterà l'iPhone 18, a chi ha alzato la voce e sente di aver fatto la cosa giusta per papà e mamma, che sicuramente così potranno continuare a proteggere i loro pargoli dall'influenza negativa di una tecnologia a dir poco deviante. E si va ancora avanti, amici, nella puntata di Radio Web. Beh, questa è per tutti gli smanettoni che in questo momento sono all'ascolto, che stanno utilizzando Windows 11 26H2 mentre gli italiani organizzavano la cosiddetta grigliata di Ferragosto. Ecco, la Microsoft ha rilasciato delle versioni preliminari di Windows 11 24H2 e 25H2 nel canale Release Preview del programma Insider. Ebbene, oltre a diverse novità, l'azienda ha incluso dei miglioramenti per la sicurezza, uno dei quali riguarda proprio la vecchia utility di VMC, sì, appunto, che è stata rimossa, quindi non sarà più disponibile a partire da Windows 11 26H2, non verrà più inclusa tra i file di installazione. Dovete sapere che Windows Management Instrumentation Command Line, così si chiama, è un tool aggiunto all'edizione professional Windows XP, pensate, nel 2001. È un utility a riga di comando che consente agli amministratori di interagire con Windows Management Instrumentation, la cosiddetta WMI, e quindi a raccogliere delle informazioni sul sistema operativo e configurazioni hardware. Permette anche l'esecuzione di script, il monitoraggio degli eventi e la gestione remota. Insomma, è un cantiere aperto, perché questo è, diciamo, uno strumento aziendale che è presente comunque in Windows 11 e viene considerato, attenzione, living off the land binary, ovvero eseguibile, legittimo, e che a volte cybercriminali possono anche sfruttare per eseguire degli attacchi informatici. Permette ad esempio di verificare quali antivirus, firewall, software di sicurezza sono installati nel computer e poi di scaricare dei malware tramite lo script e di accedere ai computer che sono collegati sempre nella stessa rete locale. Quindi maggiore sicurezza per Windows. Si continua ancora nella puntata di Radio Web, quest'oggi, amici, incentrata anche sulla sicurezza, ce ne occupiamo sempre di solito verso il fine settimana. Dovete sapere che questa volta parliamo anche del Mac, che la Netherlands Cyber Security Center ha avvisato gli utenti che sta circolando un exploit funzionante in grado di sfruttare una vulnerabilità di Mac. Ignoti cybercriminali che hanno già eseguito degli attacchi per tentare di accedere ai Mac non aggiornati e installare un miner Monero. Ecco, Apple ha quindi rilasciato la relativa patch per lo scorso 6 di agosto, quindi è consigliato di effettuare l'aggiornamento del sistema operativo. Quindi attenzione, amici, se siete utenti di Mac e non avete ancora scaricato, diciamo, questo aggiornamento, fatelo subito, perché qui si parla sempre di sicurezza e quindi anche il nostro consiglio qui a Radio Web.

0: accertamenti per il Fire TV Stick. Spesso viene infatti sottoscritto un accordo extragiudiziale con il pagamento di un risarcimento inferiore rispetto a quello che avrebbe deciso il giudice. Gli utenti americani che vogliono usare sito, servizi e applicazioni di Amazon devono comunque accettare queste nuove condizioni. Eventuali controversie possono essere risolte solo mediante, dicevamo, l'arbitrato vincolante, quindi senza processo in tribunale. Ci sono alcune eccezioni che prevedono l'intervento del giudice ordinario, ad esempio se la controversia rientra nella competenza del tribunale o se è necessario chiedere un'ingiunzione per fermare la violazione dei diritti d'autore. Beh, noi siamo qui in Italia, la cosa insomma viene presa un pochettino più alla leggera, però attenzione, però c'è. Beh, ci sono stati davvero degli argomenti molto molto importanti quest'oggi che abbiamo via via toccato del nostro appuntamento, vero che siamo arrivati però alla conclusione. Ed è tutto con Maurizio Rossi e il nostro magazine Radio Web che tornerà con voi, l'appuntamento che viene rinnovato dunque a domani su questa radio, sempre alla solita ora. Vi aspetto!
1: Radio Web, il mondo di Internet alla radio.
2: Prima Radio, musica ed informazione.

A te che sei l'unica al mondo, l'unica ragione per arrivare fino in fondo ad ogni mio respiro. Quando ti guardo dopo un giorno pieno di parole, senza che tu mi dica niente, tutto si fa chiaro. A te che mi hai trovato all'angolo, coi pugni chiusi, con le mie spalle contro il muro, pronto a difendermi. Con gli occhi bassi stavo in fila con i disillusi. Tu mi hai raccolto come un gatto e mi hai portato con te. A te io canto una canzone perché non ho altro, niente di meglio da offrirti di tutto quello che ho. Prendi il mio tempo e la magia che con un solo salto ci fa volare dentro all'aria come bollicine. A te che sei, semplicemente sei, sostanza dei giorni miei, sostanza dei giorni miei.

0: Russia si sta preparando a intensificare gli attacchi contro l'Ucraina dopo aver concluso che i negoziati per un accordo di pace sono giunti a un punto morto. Intanto si fa sempre più concreto il rischio di una provocazione da parte di Mosca nei confronti della NATO. Un nuovo drone è stato rilevato questa mattina dai sistemi radar del Ministero della Difesa romeno a circa 3 km a nord di Balcove, in territorio ucraino, nelle immediate vicinanze del confine con la Romania. Prorogate per altri 10 giorni le misure contro il caro carburante. Il salvataggio in mare non è un crimine, così un portavoce della Sea-Watch 5 appartenente all'omonima ONG tedesca, che dallo scorso 17 agosto è ferma nel porto di Napoli dopo aver fatto scendere i migranti soccorsi in mare, metà dei quali minori. E poi arte in lutto, il Giappone dice addio alla regina dei Pua. Tra poco.
1: Stai ascoltando Prima Radio Digital. Prima Radio Digital.

0: Prima Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
1: Buon pomeriggio ancora e ben ritrovati dalla redazione. La Russia si sta preparando a intensificare gli attacchi contro l'Ucraina dopo aver concluso che i negoziati per un accordo di pace sono giunti a un punto morto. A pesare sullo stallo ci sarebbe anche l'attenzione che l'amministrazione di Trump ha spostato sul conflitto con l'Iran. Le fonti di Bloomberg indicano che la Russia si aspetta che gli Stati Uniti esercitino pressioni sull'Ucraina affinché ceda la parte della regione di Donetsk ancora sotto il controllo di Kiev. Nella notte diversi attacchi russi hanno colpito la capitale ucraina e Odessa. Intanto si fa sempre più concreto il rischio di una provocazione da parte di Mosca nei confronti della NATO e del servizio della redazione.
2: Il viaggio a sorpresa del direttore della CIA John Ratcliffe a Mosca sarebbe servito anche per lanciare un avvertimento diretto al Cremlino: non attaccare i paesi della NATO. Lo scrive il Wall Street Journal citando fonti informate. L'allarme nascerebbe da nuove valutazioni dell'intelligence americana secondo cui Vladimir Putin potrebbe tentare nei prossimi giorni di mettere alla prova la tenuta dell'alleanza con un attacco limitato contro uno dei suoi membri. Secondo altri media statunitensi, Mosca starebbe inoltre preparando una nuova escalation militare contro l'Ucraina dopo aver concluso che i negoziati di pace sono arrivati a un punto morto.
1: E un nuovo drone è stato rilevato questa mattina dai sistemi radar del Ministero della Difesa rumeno a circa 3 km a nord di Valcove, in territorio ucraino, nelle immediate vicinanze del confine con la Romania. Lo hanno reso noto le autorità di Bucarest, precisando che il velivolo senza pilota non ha effettuato incursioni nello spazio aereo nazionale. In seguito al rilevamento, i sistemi di difesa aerea terrestri sono stati posti in stato di allerta e le autorità hanno monitorato l'evoluzione della situazione. Al momento non sono stati segnalati vittime o danni sul territorio romeno. In Italia adesso prorogate per altri 10 giorni le misure contro il caro carburante. Il servizio della redazione.
3: Lo sconto sulle accise del gasolio viene prorogato fino al 5 settembre. Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha emanato il decreto approvato dal Consiglio dei Ministri che mette a disposizione altri 130 milioni di euro per contenere i prezzi durante i giorni del controesodo estivo. La copertura arriverà attraverso il nuovo meccanismo di acconto fiscale sui dividendi dei grandi gruppi energetici. Successivamente il Governo punta però a cambiare il sistema e introdurre aiuti più selettivi, calibrati sul reddito. L'obiettivo è concentrare le risorse sui nuclei maggiormente colpiti dall'aumento dei costi energetici.
1: Il salvataggio in mare non è un crimine, così un portavoce della Sea-Watch 5 appartenente all'omonima ONG tedesca, che dallo scorso 17 agosto è ferma nel porto di Napoli dopo aver fatto scendere i migranti soccorsi in mare, metà dei quali minori. Ieri proprio all'interno dello scalo partenopeo si è tenuto un presidio promosso da Mediterranea Saving Humans di protesta e solidarietà. All'iniziativa hanno preso parte anche alcuni rappresentanti di Emergency. Alla nave è stato imposto il fermo di 45 giorni e un'ammenda di 7.500 euro. Avrebbe dovuto svolgere 520 ore di lavori di pubblica utilità in un anno e mezzo, ma dopo 3 anni non ne aveva svolta nemmeno una. Per questo la Corte d'Appello di Torino ha revocato la pena sostitutiva, disponendo il trasferimento di un 49enne in una cella. L'uomo ha però presentato ricorso contro questa decisione, sostenendo che nessuno gli aveva mai detto cosa fare, quando e dove. La Cassazione gli ha dato ragione. Yayoi Kusama, l'artista giapponese nota in tutto il mondo per le sue ossessive ripetizioni di Pua, le sculture a forma di zucca e le celebri Infinity Mirror Rooms, è morta il 14 agosto a Tokyo all'età di 97 anni. L'annuncio è stato dato oggi dalla fondazione che porta il suo nome. Dopo aver studiato pittura a Kyoto nel 1957, si trasferì negli Stati Uniti, prima a Seattle e poi a New York, dove per 16 anni, nonostante le ristrettezze economiche, divenne un nome di punta dell'avanguardia. Negli anni 60 organizzava happenings con corpi nudi dipinti a Pua in luoghi pubblici in chiave antimilitarista e a sostegno dei diritti civili, e lanciò una linea di moda. Non c'è altro, a più tardi.
0: Prima Radio, musica ed informazione.
4: Sono le 14:04.

0: Prima alla radio, su Prima Radio, poi al cinema. Anteprima, quotidiano di informazione cinematografica con i trailers dei film di prossima uscita. Il cinema su Prima Radio è Anteprima.
1: È una notte assurda. Vorrei soltanto un bravo ragazzo.
2: Nell'unica notte dell'anno in cui tutto è permesso. Odio questa notte. Trovare l'amore è tutta un'altra storia. Sono Owen.
1: Ali.
2: One Night Only. Quando tutto è possibile. Dal 26 agosto al cinema.
3: Il nuovo capolavoro di Hirokazu Koreeda.
4: Anche se non mi vedi, ti sono accanto.
5: Penso che non sia semplicemente una macchina.
3: Può un vuoto essere colmato?
6: Rimandalo indietro.
7: Te lo fa ricordare ogni giorno.
3: Un'emozionante riflessione sull'amore e sulla memoria.
5: Eravamo lì uno accanto all'altro e ho pensato, in realtà non se n'è mai andato.
3: Ship in the Box, dal 27 agosto al cinema.
8: Di certo conoscerete la famiglia Owens, di cui i vicini dicono che siano streghe.
9: A settembre ritorna la magia.
10: Aspetto questo momento da un'eternità.
11: Sì, è vero.
9: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
12: Secondo te siamo maledette?
13: No.
9: Amori e incantesimi 2, dal 10 settembre al cinema. Quest'estate.
14: È un dinosauro quello.
15: Oh mio Dio, correte!
9: Dal regista di It Follows.
16: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
17: Siamo nel passato.
18: Ora che facciamo?
19: Dobbiamo sopravvivere.
9: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
20: Dobbiamo andare via da qui.
21: Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
9: La fine di Oak Street. Al cinema.
22: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
23: Felice di dirigere il film che aprirà la Fashion Week?
24: Mi sento fortunata.
25: Il premio Oscar Angelina Jolie?
26: Ho il risultato della sua biopsia.
25: Nel suo ruolo più intenso e personale di sempre.
27: Non so come dirlo a mia figlia.
28: Metta la sua vita in pausa per un po'.
25: Un inno alla vita sul coraggio di ricominciare.
29: Non gliela daremo vinta.
25: Couture, dal 26 agosto, al cinema.
30: Ehi, Bugs!
31: Che succede, amico?
30: Parla del film!
31: Willy il coyote per anni non ha mai preso Bip Bip, ma non era colpa sua. Erano difettosi i prodotti Acme.
30: E adesso?
31: Scopritelo con Coyote vs Acme, al cinema dal 2 settembre.
30: Due biglietti e 8 popcorn!
31: Esagerato come sempre.
32: Prima Radio, musica ed informazione. Prima Meteo.
33: Queste le previsioni del tempo per le prossime ore. Al nord cielo sereno o poco nuvoloso su gran parte delle regioni. Nelle prime ore saranno ancora possibili deboli piogge sui rilievi piemontesi. Dalle ore centrali aumenterà la nuvolosità lungo Alpi e Prealpi, soprattutto tra Piemonte, Valle d'Aosta e Lombardia, con rovesci e temporali diffusi che potranno sconfinare verso le aree pedemontane. Qualche fenomeno raggiungerà anche la Liguria di Ponente, miglioramento dalla sera, mentre sulle altre regioni settentrionali prevarranno sole e poche nubi. Al centro condizioni decisamente più stabili, con cielo prevalentemente sereno per l'intera giornata e soltanto qualche velatura pomeridiana. Situazione più variabile sulla Sardegna, dove fino al tardo pomeriggio saranno possibili rovesci o temporali. Dalla sera anche sull'isola è previsto un graduale miglioramento. Al sud in Sicilia prevarranno sole e cielo sereno. Nel pomeriggio potranno svilupparsi temporanei e nuvolamenti sui rilievi della Basilicata e della Sicilia, con la possibilità di isolati e brevi rovesci. I fenomeni si esauriranno dalla sera. Le temperature minime diminuiranno su Liguria, Calabria, Puglia e lungo il litorale settentrionale della Sicilia, mentre saranno in netto aumento sulla Sardegna e lieve rialzo sulle regioni centrali e nord-orientali. Le massime aumenteranno sensibilmente al centro-nord, sulla Campania centro-settentrionale e sui settori occidentali delle due isole maggiori. Particolare attenzione al caldo. Sardegna e Sicilia saranno interessate da condizioni di ondata di calore con temperature che potranno superare i 40 gradi centigradi. I venti saranno generalmente deboli e variabili su tutto il paese. Raffiche anche intense potranno verificarsi nelle aree interessate dai temporali. Per quanto riguarda i mari, saranno da poco mossi a mossi i bacini occidentali e lo Ionio orientale, mentre l'Adriatico sarà generalmente calmo. E con il meteo per il momento è tutto.
32: Prima Radio, musica ed informazione.

0: accendiamo la radio.
1: Oh, eccoti, mancavi solo tu. Partiamo?
0: Ma che...
2: Eh sì, ci siamo anche noi. Ora la tua esperienza di ascolto non sarà più la stessa.
0: Ok, ma come siete arrivati nella mia auto?
1: Grazie al suono del DAB Plus. Su tutte le auto DAB Plus di serie. Selezionalo, la radio è viva, accanto a te.
2: Ogni anno DAB Plus cresce, così ti accompagniamo ovunque tu vada.
0: Ah però...
1: Più qualità,
2: più radio.
1: Con DAB Plus.
3: Anche Prima Radio è in DAB Plus con un suono perfetto in tutta la Campania. Sintonizza la tua radio sui canali 11C e 6C di CreaDAB.

0: Champions. Oggi alle 18 a Monaco il sorteggio per la fase di campionato, alle 20 l'Atalanta sfida l'Apoel per un posto in Conference League, per l'Al Nasr paga la scelta di Lesa Maestà. L'Italia ritira il suo sostegno a Gianni Infantino per la rielezione alla presidenza della FIFA. Volley, l'Italia batte la Francia e fa 5 su 5 agli europei. Indolore il primo set perso nel torneo. Il tennis, rivolta dei fan agli Stati Uniti Open per il caro biglietti, e poi il ciclismo tra poco.
1: Prima Radio Digital, Prima Radio.

0: Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
1: Appuntamento con lo sport, ben ritrovati dalla redazione. L'attesa è finita oggi alle 18 a Monaco, il sorteggio per la fase campionato di Champions League, il servizio della redazione.
2: Che saranno 36 le squadre al via e 4 le italiane, Inter, Roma, Napoli e Como. L'Inter parte dalla prima fascia, la Roma dalla seconda, il Napoli dalla terza e il Como dalla quarta. Ogni squadra disputerà 8 partite contro 2 avversari per ciascuna fascia, una in casa e una in trasferta. Non saranno possibili incroci tra squadre dello stesso paese. La prima giornata è in programma tra l'8 e il 10 settembre. La fase unica terminerà il 27 gennaio.
1: Alle 20 l'Atalanta sfida l'Apoel per un posto in conference coi dubbi. Zaleschi, De Ceteler, Scamacca, Krosovic. L'importante è schiodarsi dallo 0-0 di Bergamo per poter misurare le proprie ambizioni. Il primo spartiacque della stagione per i bergamaschi è il ritorno dei playoff di Conference League Miskolc con l'Apoel Tel Aviv. Per la Nasr paga la scelta di lesa maestà. Sentiamo perché nel servizio della redazione.
3: Cristiano Ronaldo viene sostituito all'intervallo e non gradisce, ma la scelta dell'allenatore Ange Postecoglou si rivela decisiva. L'Al Nasr era sotto di 2 gol contro l'Al Etifak e in inferiorità numerica quando il tecnico ha deciso di lasciare negli spogliatoi il 41enne portoghese. Ronaldo ha manifestato apertamente il proprio disappunto verso la panchina. Nella ripresa però l'Al Nasr ha ribaltato la partita. Mané e Al Amri hanno segnato nel giro di 3 minuti. Poi ancora Mané nel recupero ha firmato definitivo 3-2. Con il successo l'Al Nasr resta in testa alla classifica dopo 3 vittorie consecutive.
1: L'Italia ritira il suo sostegno a Gianni Infantino per la rielezione alla presidenza della FIFA. La levata di scudi contro il progetto FIFA Forward Enterprise ha non solo indotto il presidente della Federazione Internazionale a riporlo in tutta fretta nel cassetto, ma ha messo in discussione quella che sembrava la sua scontata conferma alla guida del calcio mondiale nelle elezioni del prossimo marzo. Nel giro di poche settimane hanno ritirato il loro sostegno alla sua candidatura, criticandone la gestione, confederazioni, UEFA in testa e federazioni. Adesso ha preso posizione ufficiale anche la FIGC guidata da Giovanni Malagò, con una scelta in piena condivisione con la UEFA. Volley, l'Italia batte anche la Francia e fa 5-5 gli europei. Indolore il primo set perso nel torneo. Le azzurre sono prime del girone davanti alla Francia, l'ultima a inchinarsi. Le ragazze di Velasco si sono imposte per 3-1 con i partiti di 25-19, 19-25, 25-23, 25-19, perdendo il secondo set ma reagendo subito, a dimostrazione che lo spirito resta quello che le ha portate a conquistare l'oro olimpico e mondiale. Il tennis, rivolta dei fan agli US Open per il caro biglietti, $65 sulla carta, oltre 400 sul mercato secondario. Il sindaco di New York, Zoran Mamdani, è corso ai ripari assicurando ai suoi concittadini mille biglietti a prezzo calmierato. Per $100 mille appassionati che risiedono in città potranno accedere ai match di Flushing Meadows durante il tabellone principale dal 30 agosto all'8 settembre fino cioè alla fase dei quarti di finale del torneo. Ciclismo, dopo 13 anni l'Italia si riprende l'oro iridato nel team relay ai mondiali di mountain bike in corso in Trentino. Yuri Zanotti, Paolo Costa, Martina Berta, Giorgia Pelizzotti, Valentina Corvi e Fabio Bassignana hanno conquistato il 4° titolo mondiale della specialità per il pedale azzurro, precedendo la Svizzera argento e gli Stati Uniti bronzo. E con lo sport per il momento è tutto, a più tardi.
0: Prima Radio, musica ed informazione. Sono le 15:01.

Beat Crazy la striscia rock di Prima Radio Digitale. Tutti i giorni dalle 15 alle 16 e in replica alle 21.

0: Λάκτεο.
1: Queste le previsioni del tempo per le prossime ore. Al nord cielo sereno o poco nuvoloso su gran parte delle regioni. Nelle prime ore saranno ancora possibili deboli piogge sui rilievi piemontesi. Dalle ore centrali aumenterà la nuvolosità lungo Alpi e Prealpi, soprattutto tra Piemonte, Valle d'Aosta e Lombardia, con rovesci e temporali diffusi che potranno sconfinare verso le aree pedemontane. Qualche fenomeno raggiungerà anche la Liguria di Ponente. Miglioramento dalla sera, mentre sulle altre regioni settentrionali prevarranno sole e poche nubi. Al centro condizioni decisamente più stabili, con cielo prevalentemente sereno per l'intera giornata e soltanto qualche velatura pomeridiana. Situazione più variabile sulla Sardegna, dove fino al tardo pomeriggio saranno possibili rovesci o temporali. Dalla sera anche sull'isola è previsto un graduale miglioramento. Al sud e in Sicilia prevarranno sole e cielo sereno. Nel pomeriggio potranno svilupparsi temporanee nuvolamenti sui rilievi della Basilicata e della Sicilia, con la possibilità di isolati e brevi rovesci. I fenomeni si esauriranno dalla sera. Le temperature minime diminuiranno su Liguria, Calabria, Puglia e lungo il litorale settentrionale della Sicilia, mentre saranno in netto aumento sulla Sardegna e lieve rialzo sulle regioni centrali e nord-orientali. Le massime aumenteranno sensibilmente al centro-nord, sulla Campania centro-settentrionale e sui settori occidentali delle due isole maggiori. Particolare attenzione al caldo. Sardegna e Sicilia saranno interessate da condizioni di ondata di calore, con temperature che potranno superare i 40 gradi centigradi. I venti saranno generalmente deboli e variabili su tutto il paese. Raffiche anche intense potranno verificarsi nelle aree interessate dai temporali. Per quanto riguarda i mari, saranno da poco mossi a mossi i bacini occidentali e lo Ionio orientale, mentre l'Adriatico sarà generalmente calmo. E con il meteo per il momento è tutto.
0: Prima Radio, musica ed informazione.

stato il collasso di un ghiacciaio a provocare la devastante alluvione che ieri ha colpito l'area tra Tibet e Nepal. Il viaggio a sorpresa del capo della CIA a Mosca è stato dettato dalla necessità di avvertire la Russia di non attaccare i paesi della NATO. Il Regno Unito intanto accelera la revisione dei suoi piani di difesa nazionale contro le minacce da parte della Russia. Il salvataggio in mare non è un crimine, così un portavoce della Sea-Watch 5, appartenente all'omonima ONG tedesca che dallo scorso 17 agosto è ferma nel porto di Napoli dopo aver fatto scendere i migranti soccorsi in mare, metà dei quali minori. E poi arte in lutto, il Giappone dice addio alla regina dei Pua, tra poco.

0: Prima Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
1: Buon pomeriggio e ben ritrovati dalla redazione. È stato il collasso di un ghiacciaio a provocare la devastante alluvione che ieri ha colpito l'area tra Tibet e Nepal. A certificarlo è l'Istituto di Geologia statunitense, secondo il quale il terremoto di magnitudo 5.2 è stato causato dal crollo di un ghiacciaio e da una colata di detriti che ha causato conseguenze catastrofiche a valle. Incertezza sul numero esatto di vittime e dispersi. Diversi bilanci forniti dai due paesi sono centinaia morti e quasi un migliaio i dispersi. Il viaggio a sorpresa del capo della CIA a Mosca è stato dettato dalla necessità di avvertire la Russia di non attaccare i paesi della NATO, lo riporta il Wall Street Journal, citando alcune fonti informate sulla prima visita nota di John Ratcliffe a Mosca. L'avvertimento segue le nuove valutazioni dell'intelligence americana, secondo le quali Vladimir Putin potrebbe mettere alla prova la determinazione della NATO con un attacco limitato contro un paese dell'alleanza nei prossimi anni. Il Regno Unito intanto accelera la revisione dei suoi piani di difesa nazionale e si prepara a lanciare una campagna di informazione pubblica su come affrontare un'emergenza sullo sfondo di minacce sempre più concrete da parte della Russia, lo rivela il Financial Times. In Algeria è emergenza incendi, il servizio della redazione.
2: Almeno 12 persone sono morte, altre 54 sono rimaste ferite negli incendi boschivi che stanno colpendo il nord dell'Algeria. Le fiamme hanno investito soprattutto le province di Bejaia, Jiele e Tizi Ouzou. Secondo il ministro dell'interno Said Sayoud, 4 vittime si registrano nella provincia di Bejaia, 5 a Jiele e 3 a Tizi Ouzou. All'ospedale di Souk El Tenin sono state ricoverate 54 persone, 6 delle quali in gravi condizioni. Le squadre di emergenza sono ancora impegnate nel tentativo di circoscrivere i roghi e mettere in sicurezza le aree abitate.
1: Il salvataggio in mare non è un crimine, così un portavoce della Sea-Watch 5 appartenente all'omonima ONG tedesca, che dallo scorso 17 agosto è ferma nel porto di Napoli dopo aver fatto scendere i migranti soccorsi in mare, metà dei quali minori. Ieri proprio all'interno dello scalo partenopeo si è tenuto un presidio promosso da Mediterranea Saving Humans di protesta e solidarietà. All'iniziativa hanno preso parte anche alcuni rappresentanti di Emergency. Alla nave è stato imposto il fermo di 45 giorni e un'ammenda di 7.500 euro. Avrebbe dovuto svolgere 520 ore di lavori di pubblica utilità in un anno e mezzo, ma dopo 3 anni non ne aveva svolta nemmeno una. Per questo la Corte d'Appello di Torino ha revocato la pena sostitutiva, disponendo il trasferimento di un 49enne in una cella. L'uomo ha però presentato ricorso contro questa decisione, sostenendo che nessuno gli aveva mai detto cosa fare, quando e dove. La Cassazione gli ha dato ragione. Yayoi Kusama, l'artista giapponese nota in tutto il mondo per le sue ossessive ripetizioni di Pua, le sculture a forma di zucca e le celebri Infinity Mirror Rooms, è morta il 14 agosto a Tokyo all'età di 97 anni. L'annuncio è stato dato oggi dalla fondazione che porta il suo nome. Dopo aver studiato pittura a Kyoto nel 1957, si trasferì negli Stati Uniti, prima a Seattle e poi a New York, dove per 16 anni, nonostante le ristrettezze economiche, divenne un nome di punta dell'avanguardia. Negli anni 60 organizzava happenings con corpi nudi dipinti a Pua in luoghi pubblici in chiave antimilitarista e a sostegno dei diritti civili, e lanciò una linea di moda. Non c'è altro, a più tardi.
0: Prima Radio, musica ed informazione.
3: Sono le 16:03.

0: prima alla radio, su Prima Radio, poi al cinema. Anteprima, quotidiano di informazione cinematografica con i trailers dei film di prossima uscita. Il cinema su Prima Radio è Anteprima.
1: Di certo conoscerete la famiglia Owens, di cui i vicini dicono che siano streghe.
2: A settembre ritorna la magia.
3: Aspetto questo momento da un'eternità.
4: Sì, è vero.
2: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
5: Secondo te siamo maledette?
6: No.
2: Amori e incantesimi 2, dal 10 settembre al cinema.
7: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
8: Felice di dirigere il film che aprirà la Fashion Week?
9: Mi sento fortunata.
10: Il premio Oscar Angelina Jolie?
11: Ho il risultato della sua biopsia.
10: Nel suo ruolo più intenso e personale di sempre.
12: Non so come dirlo a mia figlia.
13: Metta la sua vita in pausa per un po'.
10: Un inno alla vita sul coraggio di ricominciare.
14: Non gliela daremo vinta.
10: Couture, dal 26 agosto, al cinema.
15: Ehi, hey Bugs!
16: Che succede, amico?
15: Parla del film!
16: Willy il coyote per anni non ha mai preso Bip Bip, ma non era colpa sua. Erano difettosi i prodotti Acme.
15: E adesso?
16: Scopritelo con Coyote vs Acme, al cinema dal 2 settembre.
15: Due biglietti e 8 popcorn!
16: Esagerato come sempre.
2: Quest'estate.
17: È un dinosauro, quello.
18: Oh mio Dio, correte!
2: Dal regista di It Follows.
19: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
20: Siamo nel passato.
21: Ora che facciamo?
22: Dobbiamo sopravvivere.
2: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
23: Dobbiamo andare via da qui. Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
2: La fine di Oak Street. Al cinema.
24: È una notte assurda. Vorrei soltanto un bravo ragazzo.
25: Nell'unica notte dell'anno in cui tutto è permesso.
26: Cosa ami?
25: Odio questa notte. Trovare l'amore è tutta un'altra storia. Sono Owen.
26: Ali.
25: One Night Only, quando tutto è possibile. Dal 26 agosto al cinema.
27: Il nuovo capolavoro di Hirokazu Koreeda.
28: Anche se non mi vedi, ti sono accanto.
29: Penso che non sia semplicemente una macchina.
27: Può un vuoto essere colmato?
30: Rimandalo indietro.
31: Te lo fa ricordare ogni giorno.
27: Un'emozionante riflessione sull'amore e sulla memoria.
29: Eravamo lì uno accanto all'altro e ho pensato che in realtà non se n'è mai andato.
27: Ship in the Box, dal 27 agosto al cinema.
32: Prima Radio, musica ed informazione.

0: Dai, Genietto, vieni fuori. Mi resta ancora un desiderio. Mi devi sistemare la radio. È sempre disturbata. E il suono poi... Vogliamo parlare del suono?
1: Il genio! Oggi c'è CreaDub, il suono della tua radio preferita con una perfezione incredibile. CreaDub copre il 70% del territorio e l'80% della popolazione in campagna e oltre. Immergiti nella perfezione del suono. Cercaci e ascoltaci sul DAB.
2: Anche Prima Radio è in DAB su CreaDub.

Russia si sta preparando a intensificare gli attacchi contro l'Ucraina dopo aver concluso che i negoziati per un accordo di pace sono giunti a un punto morto. Intanto si fa sempre più concreto il rischio di una provocazione da parte di Mosca nei confronti della NATO. Un nuovo drone è stato rilevato questa mattina dai sistemi radar del Ministero della Difesa romeno a circa 3 km a nord di Balkove, in territorio ucraino, nelle immediate vicinanze del confine con la Romania. Prorogate per altri 10 giorni le misure contro il caro carburanti. In Algeria è emergenza incendi e 3 focolai sviluppatisi quasi contemporaneamente hanno interessato diverse aree di Ginosa nel Tarantino. Ex Ilva dal Consiglio dei Ministri via libera al decreto sulla continuità operativa degli impianti. L'intelligenza artificiale sarà o il più grande strumento di uguaglianza mai inventato o la peggiore fonte di ingiustizia. La sfida è colossale, a dirlo è Bill Gates. E poi lo sport tra poco.

0: Prima Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
1: Buon pomeriggio ancora e ben ritrovati dalla redazione. La Russia si sta preparando a intensificare gli attacchi contro l'Ucraina dopo aver concluso che i negoziati per un accordo di pace sono giunti a un punto morto. A pesare sullo stallo ci sarebbe anche l'attenzione che l'amministrazione di Trump ha spostato sul conflitto con l'Iran. Le fonti di Bloomberg indicano che la Russia si aspetta che gli Stati Uniti esercitino pressioni sull'Ucraina affinché ceda la parte della regione di Donetsk ancora sotto il controllo di Kiev. Nella notte diversi attacchi russi hanno colpito la capitale ucraina e Odessa. Intanto si fa sempre più concreto il rischio di una provocazione da parte di Mosca nei confronti della NATO e del servizio della redazione.
2: Il viaggio a sorpresa del direttore della CIA John Ratcliffe a Mosca sarebbe servito anche per lanciare un avvertimento diretto al Cremlino: non attaccare i paesi della NATO. Lo scrive il Wall Street Journal citando fonti informate. L'allarme nascerebbe da nuove valutazioni dell'intelligence americana secondo cui Vladimir Putin potrebbe tentare nei prossimi giorni di mettere alla prova la tenuta dell'alleanza con un attacco limitato contro uno dei suoi membri. Secondo altri media statunitensi, Mosca starebbe inoltre preparando una nuova escalation militare contro l'Ucraina dopo aver concluso che i negoziati di pace sono arrivati a un punto morto.
1: E un nuovo drone è stato rilevato questa mattina dai sistemi radar del Ministero della Difesa rumeno a circa 3 km a nord di Valcove, in territorio ucraino, nelle immediate vicinanze del confine con la Romania. Lo hanno reso noto le autorità di Bucarest, precisando che il velivolo senza pilota non ha effettuato incursioni nello spazio aereo nazionale. In seguito al rilevamento, i sistemi di difesa aerea terrestri sono stati posti in stato di allerta e le autorità hanno monitorato l'evoluzione della situazione. Al momento non sono stati segnalati vittime o danni sul territorio romeno. In Italia adesso prorogate per altri 10 giorni le misure contro il caro carburante. Il servizio della redazione.
3: Lo sconto sulle accise del gasolio viene prorogato fino al 5 settembre. Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha emanato il decreto approvato dal Consiglio dei Ministri che mette a disposizione altri 130 milioni di euro per contenere i prezzi durante i giorni del controesodo estivo. La copertura arriverà attraverso il nuovo meccanismo di acconto fiscale sui dividendi dei grandi gruppi energetici. Successivamente il Governo punta però a cambiare il sistema e introdurre aiuti più selettivi, calibrati sul reddito. L'obiettivo è concentrare le risorse sui nuclei maggiormente colpiti dall'aumento dei costi energetici.
1: Tre focolai sviluppatisi quasi contemporaneamente hanno interessato diverse aree di Ginosa nel Tarantino, arrivando a lambire alcune abitazioni. Per precauzione, diverse famiglie sono state fatte allontanare dalle proprie case mentre sul posto è scattato un articolato intervento di soccorso. È stato approvato dal Consiglio dei Ministri il decreto legge contenente misure urgenti per assicurare la continuità operativa di impianti di interesse strategico nazionale. Il provvedimento riguarda la prosecuzione delle attività dell'ex Ilva. Ultima pagina: l'intelligenza artificiale sarà o il più grande strumento di uguaglianza mai inventato o la peggiore fonte di ingiustizia. La sfida è colossale, a dirlo è Bill Gates, che in una serie di interviste e in un saggio pubblicato sul suo sito ha messo in guardia dei rischi dell'intelligenza artificiale. Per il fondatore di Microsoft, infatti, questa tecnologia è più pericolosa di quanto i leader del settore vogliano ammettere pubblicamente. La transizione che comporterà sarà uno dei periodi più turbolenti della storia umana che i governi non sono preparati ad affrontare. Lo sport e il calcio: oggi prende forma la nuova edizione della Champions League con il sorteggio di Monaco. La massima competizione europea per club ripartirà con 36 squadre, 4 le squadre italiane, Inter, Napoli, Roma e Como alla prima storica partecipazione. Alle 20 intanto l'Atalanta sfida l'Apoel per un posto in conference. L'obiettivo è schiodarsi dallo 0-0 di Bergamo per poter misurare le proprie ambizioni. Volley: l'Italia batte anche la Francia e fa 5-5 gli europei. Indolore il primo set perso nel torneo. Le azzurre sono prime nel girone davanti alla Francia, l'ultima a inchinarsi. Le ragazze di Velasco si sono imposte per 3-1. Non c'è altro, a più tardi.
0: Prima Radio, musica ed informazione.
4: Sono le 17:03.

0: Accendiamo la radio.
1: Oh, eccoti, mancavi solo tu. Partiamo?
0: Ma che...
2: Eh sì, ci siamo anche noi. Ora la tua esperienza di ascolto non sarà più la stessa.
0: Ok, ma come siete arrivati nella mia auto?
1: Grazie al suono del DAB Plus. Su tutte le auto DAB Plus di serie. Selezionalo, la radio è viva, accanto a te.
2: Ogni anno DAB Plus cresce, così ti accompagniamo ovunque tu vada.
0: Ah però...
1: Più qualità,
2: più radio.
1: Con DAB Plus.
3: Anche Prima Radio in DAB Plus con un suono perfetto in tutta la Campania. Sintonizza la tua radio sui canali 11C e 6C di CreaDAB.

0: Prima Traffic.
1: Luce verde, Campania. Mobilità e traffico in tempo reale.
2: Bentrovati, auto in fila per traffico sulla 30 e Caserta Salerno alla barriera di Mercato San Severino verso Caserta. Per il resto la circolazione al momento si mantiene scorrevole. Anticipiamo che per lavori notturni sulla tangenziale di Napoli resterà chiuso dalle 23 alle 6 il tratto compreso tra Doganella e Camaldoli verso Pozzuoli. Sempre dalle 23 alle 6 verrà chiuso anche il tratto Doganella Secondigliano verso Capodichino. Con il medesimo orario chiusi gli svincoli poi di Corso Malta, Doganella e Viale Maddalena in entrata verso Pozzuoli. Sempre in tangenziale dalle 23 alle 6 chiusa l'entrata di Pozzuoli via Campana in direzione Capodichino. Chiusa anche l'uscita di Capodimonte verso Pozzuoli. E sulla 30 a Caserta Salerno chiusa dalle 22 alle 5 l'entrata di Nocera Pagani in entrata per Caserta. Da Massimiliano Marazzi è tutto.
1: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con l'Automobile Club di Napoli, i comuni di Napoli e Salerno e il servizio Onda Verde Campania. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
3: Prima Radio, musica ed informazione. Prima Meteo.
4: Queste le previsioni del tempo per le prossime ore. Al nord cielo sereno o poco nuvoloso su gran parte delle regioni. Nelle prime ore saranno ancora possibili deboli piogge sui rilievi piemontesi. Dalle ore centrali aumenterà la nuvolosità lungo Alpi e Prealpi, soprattutto tra Piemonte, Valle d'Aosta e Lombardia, con rovesci e temporali diffusi che potranno sconfinare verso le aree pedemontane. Qualche fenomeno raggiungerà anche la Liguria di Ponente. Miglioramento dalla sera, mentre sulle altre regioni settentrionali prevarranno sole e poche nubi. Al centro condizioni decisamente più stabili, con cielo prevalentemente sereno per l'intera giornata e soltanto qualche velatura pomeridiana. Situazione più variabile sulla Sardegna, dove fino al tardo pomeriggio saranno possibili rovesci o temporali. Dalla sera anche sull'isola è previsto un graduale miglioramento. Al sud e in Sicilia prevarranno sole e cielo sereno. Nel pomeriggio potranno svilupparsi temporanei e nuvolamenti sui rilievi della Basilicata e della Sicilia, con la possibilità di isolati e brevi rovesci. I fenomeni si esauriranno dalla sera. Le temperature minime diminuiranno su Liguria, Calabria, Puglia e lungo il litorale settentrionale della Sicilia, mentre saranno in netto aumento sulla Sardegna e lieve rialzo sulle regioni centrali e nord-orientali. Le massime aumenteranno sensibilmente al centro-nord, sulla Campania centro-settentrionale e sui settori occidentali delle due isole maggiori. Particolare attenzione al caldo. Sardegna e Sicilia saranno interessate da condizioni di ondata di calore con temperature che potranno superare i 40 gradi centigradi. I venti saranno generalmente deboli e variabili su tutto il paese. Raffiche anche intense potranno verificarsi nelle aree interessate dai temporali. Per quanto riguarda i mari, saranno da poco mossi a mossi i bacini occidentali e lo Ionio orientale, mentre l'Adriatico sarà generalmente calmo. E con il meteo per il momento è tutto.
3: Prima Radio, musica ed informazione.

fare. Che mi importa del petrolio, sarà un vile, una normale. Questa volta le crociate, non ci voglio, non ci voglio, non ci voglio andare. O fa, lanciate i vostri strali. Dite pure quello che volete per televisione e sui giornali. Dite che sono traditore, disertore, svergognato. Ma questa volta le crociate, non ci voglio, non ci voglio, non ci voglio andare. O fa, e fateli sfogare nella sabbia e nel petrolio, fateli sguazzare. Fanno i prezzi troppo alti, fanno

Si aggrava il bilancio dell'alluvione tra Nepal e Tibet, oltre 350 morti e circa 1400 dispersi dopo il collasso di un ghiacciaio. Il Qatar tenta la mediazione tra Stati Uniti e Iran, mentre resta pericolosa la navigazione nello stretto di Hormuz. La NATO, Washington chiede all'Europa una responsabilità maggiore nella propria difesa. In Italia, seduta straordinaria della regione Campania sull'emergenza dei Campi Flegrei, mentre protestano gli sfollati contro esodo di fine agosto, attesi 25 milioni di spostamenti. In Puglia, a Ceglie e Messapica, riparte il confronto politico in vista dell'autunno. Infine, la cultura, è morta a 97 anni Yayoi Kusama, la celebre regina dei Pua. Questo e molto altro negli approfondimenti della prossima edizione del notiziario, non mancata tra poco.

0: Prima Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
1: Ancora una buona serata e bentrovati all'ascolto dalla redazione. Si aggrava il bilancio della devastante alluvione che ha colpito la regione himalayana al confine tra Nepal e Tibet. Secondo gli ultimi dati disponibili, le vittime sono più di 350, circa 1.400 persone risultano ancora disperse. Tra queste ci sono numerosi turisti stranieri e pellegrini. I numeri devono essere considerati provvisori. Le autorità nepalesi e cinesi stanno compilando elenchi separati. Non è ancora possibile escludere sovrapposizioni. A provocare la catastrofe sarebbe stato il collasso di una massa glaciale. Ghiaccio, rocce e detriti sono precipitati in un corso d'acqua di montagna, generando un'enorme onda di fango che ha investito le vallate sottostanti. Interi centri abitati sono stati travolti, distrutti anche ponti, strade, impianti per la produzione di energia. Più di 300 persone sono state tratte in salvo, alcune con impiego di elicotteri. Le operazioni rimangono estremamente difficili a causa delle frane, delle comunicazioni interrotte e dell'impossibilità di raggiungere via terra le zone più isolate. La Farnesina continua le verifiche sulla presenza e sulle condizioni di cittadini italiani nell'area.
2: Il Qatar prova a riaprire il dialogo tra Stati Uniti e Iran mentre rimane alta la tensione nello stretto di Hormuz, passaggio strategico per il commercio mondiale di petrolio e gas. Il primo ministro e il ministro degli esteri del Qatar, Mohammed bin Abdul Rahman Al Thani, ha incontrato a Teheran il ministro degli esteri iraniano Abbas Araghchi. Al centro dei colloqui la riduzione delle tensioni, la ripresa del negoziato e la libertà di navigazione nello stretto. Iran e Oman stanno discutendo un piano che prevede la creazione di un corridoio temporaneo per le navi commerciali e una collaborazione nella rimozione delle mine. L'intesa, tuttavia, non è ancora stata definita in tutti i suoi aspetti. A confermare la pericolosità dell'area e il danneggiamento di una petroliera colpita nei giorni scorsi da un proiettile di origine non accertata. L'incendio a bordo è stato spento, l'equipaggio risulta in salvo e non sono stati segnalati danni ambientali. Il traffico petrolifero attraverso Hormuz resta molto inferiore ai livelli precedenti d'inizio del conflitto.
1: L'Europa rimane un interesse fondamentale per gli Stati Uniti, ma deve assumersi una responsabilità maggiore nella propria difesa convenzionale. Il messaggio è arrivato da Elbridge Colby, sottosegretario americano responsabile della politica della difesa, dopo l'incontro al quartier generale della NATO a Bruxelles. Colby ha spiegato che Washington sta discutendo con gli alleati una nuova distribuzione dei compiti. Gli Stati Uniti intendono concentrare una parte crescente della propria attenzione sull'emisfero occidentale e sull'area dell'Indo-Pacifico, considerata decisiva per il confronto strategico con la Cina. Non viene annunciato un disimpegno americano dalla NATO. Washington chiede però che i paesi europei aumentino gli investimenti militari, rafforzino l'industria della difesa e siano in grado di sostenere in prima persona la protezione convenzionale del continente. Una richiesta destinata a influire sulle scelte politiche e sui bilanci dei governi europei, compreso quello italiano.
2: E veniamo in Italia. Il Consiglio regionale della Campania ha respinto a maggioranza la risoluzione con cui si chiedeva al governatore Roberto Fico di chiedere formalmente al governo la dichiarazione dello stato d'emergenza per i Campi Flegrei. Il provvedimento era stato presentato dai partiti dell'opposizione di centrodestra. Ha invece approvato la risoluzione proposta dalla maggioranza di centrosinistra che impegna il presidente della giunta Fico al rafforzamento del decreto legge del 7 agosto 2026 in sede di conversione parlamentare. Il testo è passato con i soli voti della maggioranza contraria alle opposizioni di centrodestra. La risoluzione impegna inoltre il governatore campano a sollecitare il governo affinché nel decreto siano introdotte la sospensione di tributi, mutui e finanziamenti per cittadini, imprese e professionisti colpiti dal sisma del 31 luglio 2026 scorso, una disciplina speciale mirata che consenta di superare le difformità edilizie e non strutturali del patrimonio privato ai soli fini dell'accesso ai contributi e dell'esecuzione degli interventi di messa in sicurezza sismica.
1: Fine delle vacanze per milioni di italiani, nuovo fine settimana di traffico intenso sulla rete stradale e autostradale. ANAS prevede tra venerdì e domenica oltre 25 milioni di spostamenti di veicoli. Viabilità Italia ha indicato il bollino rosso per il pomeriggio di venerdì, per la mattinata di sabato e nuovamente per il pomeriggio di domenica. I flussi più consistenti sono attesi dalle località di villeggiatura verso le grandi città, con possibili rallentamenti lungo le principali direttrici dal sud verso il centro-nord e sulle strade di collegamento con le località costiere. Per limitare i disagi, ANAS ha sospeso o chiuso temporaneamente 1.175 cantieri, pari a circa l'83% di quelli attivi.
2: La politica italiana torna al confronto pubblico dopo la pausa. pausa estiva, Ceglie e Messapi, che in Puglia si apre la nona edizione della manifestazione La Piazza, il bene comune. La rassegna riunisce esponenti del governo, rappresentanti delle istituzioni europee, amministratori locali e protagonisti dell'economia. Tra gli ospiti annunciati figurano i vicepresidenti del Consiglio Antonio Tajani e Matteo Salvini, il vicepresidente esecutivo della Commissione Europea Raffaele Fitto, e 9 ministri. Ad aprire gli incontri sono il ministro per lo sport e i giovani Andrea Boli e il ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica Gilberto Pichetto Fratin.
1: Chiudiamo con la cultura. È morta a Tokyo all'età di 97 anni Yayoi Kusama, una delle artiste contemporanee più conosciute al mondo. La scomparsa è avvenuta il 14 agosto in un ospedale della capitale giapponese, ma è stata annunciata soltanto oggi dallo studio della fondazione che porta nel suo nome. Non è stata comunicata la causa della morte. Kusama era celebre per le distese di Pua, le grandi sculture a forma di zucca e le Infinity Mirror Rooms, stanze rivestite di specchi nelle quali luci, colori e immagini sembrano ripetersi senza fine. Ed è tutto anche per questa edizione, grazie per l'ascolto e a più tardi.
0: Prima Radio, musica ed informazione. Sono le 18:04.

0: Prima alla radio, su Prima Radio, poi al cinema. Anteprima, quotidiano di informazione cinematografica con i trailers dei film di prossima uscita. Il cinema su Prima Radio è Anteprima.
1: Felice di dirigere il film che aprirà la Fashion Week?
2: Mi sento fortunata.
3: Il premio Oscar Angelina Jolie.
4: Ho il risultato della sua biopsia.
3: Nel suo ruolo più intenso e personale di sempre.
2: Non so come dirlo a mia figlia.
5: Metta la sua vita in pausa per un po'.
3: Un inno alla vita sul coraggio di ricominciare.
6: Non gliela daremo vinta.
3: Couture dal 26 agosto al cinema.
7: Quest'estate.
8: È un dinosauro quello.
9: Oh mio Dio, correte!
7: Dal regista di It Follows.
10: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
11: Siamo nel passato.
12: Ora che facciamo?
13: Dobbiamo sopravvivere.
7: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
14: Dobbiamo andare via da qui. Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
7: La fine di Oak Street. Al cinema.
15: Il nuovo capolavoro di Hirokazu Koreeda.
16: Anche se non mi vedi, ti sono accanto.
17: Penso che non sia semplicemente una macchina.
15: Può un vuoto essere colmato?
18: Rimandalo indietro.
19: Te lo fa ricordare ogni giorno.
15: Un'emozionante riflessione sull'amore e sulla memoria.
17: Eravamo lì uno accanto all'altro e ho pensato che in realtà non se n'è mai andato.
15: Ship in the Box, dal 27 agosto al cinema.
20: Siete le sorelle Owens?
21: Sì, se amiamo qualcuno muore.
20: Ma dai.
3: A settembre
21: siamo streghe.
3: Ritorna la magia.
21: E siamo maledette.
3: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
22: Aspetto questo momento da un'eternità.
23: Sì, è vero.
3: Amori e incantesimi 2, dal 10 settembre al cinema.
24: È una notte assurda. Vorrei soltanto un bravo ragazzo.
25: Nell'unica notte dell'anno in cui tutto è permesso.
26: Odio questa notte.
25: Trovare l'amore è tutta un'altra storia. Sono Owen. One Night Only, quando tutto è possibile. Dal 26 agosto al cinema.
27: Hai mai piazzato una carica di dinamite ma il detonatore ti è esploso sul muso? Non è colpa tua.
28: Ci fanno causa per tutti gli articoli Acme per cartoni.
29: C'è forse qualcuno qui a cui importi qualcosa di quel coyote?
30: A me importa.
31: Coyote versus Acme. L'idiota! Al cinema dal 2 settembre.
32: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
33: Prima Radio, musica ed informazione.

0: West Nile, una donna di 72 anni morta a Qualiano nel Napoletano, in città altri tre casi. Incidente mortale in Puglia, perdono la vita due coniugi campani, arrestato per omicidio stradale il conducente dell'altra vettura, risultato positivo ad alcol e droghe. Calcio, Massimiliano Allegri fissa gli obiettivi del Napoli, punta a vincere già nella sua prima stagione in azzurro. Questo e molto altro negli approfondimenti della prossima edizione del notiziario, non mancata tra poco.
1: Dai Genietto, vieni fuori, mi resta ancora un desiderio, mi devi sistemare la radio, è sempre disturbata, e il suono poi, vogliamo parlare del suono?
2: Il genio! Oggi c'è CreaDub, il suono della tua radio preferita con una perfezione incredibile. CreaDub copre il 70% del territorio e l'80% della popolazione in campagna e oltre. Immergiti nella perfezione del suono. Cercaci e ascoltaci sul DAB.
3: Anche Prima Radio è in DAB su CreaDub.

0: la Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
1: Ancora ben trovati all'ascolto dalla redazione. Lutto a Qualiano, nel Napoletano, per la morte di una donna di 72 anni che aveva contratto il virus West Nile. Era ricoverata da diversi giorni in condizioni critiche. Il sindaco Raffaele De Leonardis ha espresso il cordoglio dell'amministrazione e assicurato un costante confronto con le autorità sanitarie. In città risultano altri 3 casi, ma da circa 10 giorni non vengono segnalati nuovi contagi. 2 coniugi campani hanno perso la vita in un incidente stradale avvenuto in provincia di Lecce. Le vittime sono Dario Serra, 51 anni, di Nocera Superiore, la moglie Giovanna Serpi, 47 anni, originaria di Somma Vesuviana nel Napoletano. Arrestato per omicidio stradale il conducente di 41 anni dell'altra vettura. Secondo quanto emerso dagli accertamenti, sarebbe risultato positivo a cannabinoidi, cocaina ed alcol. Ferito nello schianto e ricoverato e piantonato in ospedale. Chiudiamo con il calcio. Massimiliano Allegri guarda gli obiettivi della sua prima stagione sulla panchina del Napoli. Il tecnico si dice pronto a considerarsi soddisfatto se la squadra riuscirà a vincere qualcosa e a disputare un'annata importante. Parole di elogio anche per Kevin De Bruyne. Quando gioca dice è un piacere vederlo, fa cose che pochissimi sanno fare. E questa era anche l'ultima notizia, grazie per l'ascolto, a dopo.
0: Prima Radio, musica ed informazione.

0: Accendiamo la radio.
1: Oh, eccoti, mancavi solo tu. Partiamo?
0: Ma che...
2: Eh sì, ci siamo anche noi. Ora la tua esperienza di ascolto non sarà più la stessa.
0: Ok, ma come siete arrivati nella mia auto?
1: Grazie al suono del DAB Plus. Su tutte le auto DAB Plus di serie. Selezionalo, la radio è viva, accanto a te.
2: Ogni anno DAB Plus cresce, così ti accompagniamo ovunque tu vada.
0: Ah però...
1: Più qualità,
2: più radio,
1: con DAB Plus.
3: Anche Prima Radio è in DAB Plus con un suono perfetto in tutta la Campania. Sintonizza la tua radio sui canali 11C e 6C di CreaDAB.
4: Prima Meteo.
5: Queste le previsioni del tempo per le prossime ore. Al nord cielo sereno o poco nuvoloso su gran parte delle regioni. Nelle prime ore saranno ancora possibili deboli piogge sui rilievi piemontesi. Dalle ore centrali aumenterà la nuvolosità lungo Alpi e Prealpi, soprattutto tra Piemonte, Valle d'Aosta e Lombardia, con rovesci e temporali diffusi che potranno sconfinare verso le aree pedemontane. Qualche fenomeno raggiungerà anche la Liguria di Ponente, miglioramento dalla sera, mentre sulle altre regioni settentrionali prevarranno sole e poche nubi. Al centro condizioni decisamente più stabili, con cielo prevalentemente sereno per l'intera giornata e soltanto qualche velatura pomeridiana. Situazione più variabile sulla Sardegna, dove fino al tardo pomeriggio saranno possibili rovesci o temporali. Dalla sera anche sull'isola è previsto un graduale miglioramento. Al sud e in Sicilia prevarranno sole e cielo sereno. Nel pomeriggio potranno svilupparsi temporanei e nuvolamenti sui rilievi della Basilicata e della Sicilia, con la possibilità di isolati e brevi rovesci. I fenomeni si esauriranno dalla sera. Le temperature minime diminuiranno su Liguria, Calabria, Puglia e lungo il litorale settentrionale della Sicilia, mentre saranno in netto aumento sulla Sardegna e lieve rialzo sulle regioni centrali e nord-orientali. Le massime aumenteranno sensibilmente al centro-nord, sulla Campania centro-settentrionale e sui settori occidentali delle due isole maggiori. Particolare attenzione al caldo. Sardegna e Sicilia saranno interessate da condizioni di ondata di calore con temperature che potranno superare i 40 gradi centigradi. I venti saranno generalmente deboli e variabili su tutto il paese. Raffiche anche intense potranno verificarsi nelle aree interessate dai temporali. Per quanto riguarda i mari, saranno da poco mossi a mossi i bacini occidentali e lo Ionio orientale, mentre l'Adriatico sarà generalmente calmo. E con il meteo per il momento è tutto.
4: Prima Radio, musica ed informazione.

0: Guerra in Ucraina, Mosca rivendica una nuova avanzata nel Donetsk verso le città strategiche di Slomiansk e Kramatorsk. Le dichiarazioni russe non sono confermate da Kiev. Emergenza incendi in Algeria, almeno 12 morti, 54 feriti, decine di roghi ancora attivi. Stati Uniti e Messico a confronto sul narcotraffico, fentanyl e immigrazione. In Italia il governo prepara un nuovo tavolo sull'ex Ilva. Fitch avverte sui rischi dell'offerta di Monte dei Paschi per Banco BPM e Banca Generali. Attentato a Sigfrido Ranucci, arrestati chiamati a chiarire il mandato ricevuto. E poi lo sport, questo e molto altro negli approfondimenti, la prossima edizione del notiziario non mancata tra poco.
1: Prima Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
0: Ancora ben trovati all'ascolto dalla redazione. La Russia afferma di aver superato in alcuni punti la prima linea difensiva ucraina lungo l'asse tra Slovyansk e Kramatorsk, due città strategiche della regione orientale del Donetsk. A rivendicare l'avanzata è stato il capo di stato maggiore russo Valery Gerasimov durante una visita a un centro di comando vicino al fronte. Secondo Gerasimov, le forze di Mosca starebbero avanzando su un fronte esteso per circa 160 km. Il generale russo sostiene che alcune unità siano arrivate a 4 chilometri dalla periferia orientale di Slovyansk. Altri combattimenti sarebbero in corso nell'area dell'aeroporto di Kramatorsk, circa 3 chilometri dalla città. Le dichiarazioni provengono dal Ministero della Difesa russo e non risultano confermate in modo indipendente né dalle autorità ucraine.
2: E di almeno 12 morti e 54 feriti, il bilancio provvisorio degli incendi boschivi che stanno colpendo diverse zone dell'Algeria settentrionale. 6 persone risultano ricoverate in gravi condizioni. Le vittime sono state registrate nelle province di Bejaia, Jiel e Tizi Ouzou. Secondo la protezione civile algerina, sono stati segnalati complessivamente 159 incendi e circa 80 roghi non risultano ancora completamente domati.
0: Sicurezza, narcotraffico e immigrazione al centro dell'incontro a Washington tra il segretario di Stato americano Marco Rubio e il ministro degli esteri messicano Roberto Velasco. Rubio ha chiesto al governo messicano azioni più incisive per fermare il traffico di fentanyl e delle altre droghe dirette verso gli Stati Uniti, disarmare i cartelli e contrastare l'immigrazione irregolare. Il Messico ha ribadito la propria disponibilità alla cooperazione, precisando però che il rapporto deve rispettare la sovranità nazionale ed essere fondato su una collaborazione senza subordinazione. Velasco inoltre ha chiesto maggiori garanzie per i cittadini messicani coinvolti nei controlli e nelle procedure migratorie negli Stati Uniti.
2: E veniamo in Italia. Il governo prepara una nuova riunione a Palazzo Chigi sul futuro dell'ex Ilva di Taranto. Il ministro delle imprese del Made in Italy, Adolfo Urso, ha confermato che il tavolo sarà convocato nei prossimi giorni. Il confronto dovrà riguardare la procedura per l'assegnazione degli impianti, gli investimenti necessari alla decarbonizzazione della produzione e le conseguenze occupazionali sul territorio. Urso ha definito il salvataggio dell'ex Ilva una grande sfida, sostenendo che potrà essere affrontata soltanto con il contributo di governo, sindacati, aziende ed enti locali. Il ministro è intervenuto anche sul settore automobilistico, confermando l'obiettivo di arrivare a 1 milione di veicoli prodotti in Italia nel 2030.
0: L'agenzia di valutazione Fitch richiama l'attenzione sulle offerte presentate da Monte dei Paschi di Siena per Banco BPM e Banca Generali. Secondo Fitch, le due operazioni comportano un considerevole rischio di esecuzione. Monte dei Paschi dovrebbe infatti gestire contemporaneamente le nuove acquisizioni e completare l'integrazione di Mediobanca. MPS ha proposto uno scambio di azioni con un premio del 10% per Banca Generali, mentre l'offerta per Banco BPM non prevede un premio iniziale. L'obiettivo dichiarato è creare il secondo gruppo bancario italiano alle spalle di Intesa San Paolo e davanti a Unicredit, con attività finanziarie complessive per circa 810 miliardi di euro.
2: La cronaca, nuovi passaggi dell'inchiesta sull'attentato compiuto davanti all'abitazione del giornalista Sigfrido Ranucci. Le persone accusate di aver partecipato materialmente all'esplosione sono chiamate a rispondere alle domande dei magistrati. I difensori hanno annunciato la loro intenzione di chiarire la natura del mandato ricevuto e il ruolo attribuito a diversi indagati. 3 uomini si trovano in carcere, mentre una donna è agli arresti domiciliari. Le accuse contestate a vario titolo comprendono la detenzione e l'impiego di un ordigno esplosivo, la minaccia e il danneggiamento con l'aggravante delle modalità mafiose.
0: E chiudiamo con lo sport. Il calcio, completato a Monte Carlo il sorteggio della fase campionato della Champions League 2026-2027. L'Inter ospiterà Liverpool, Club Brugge, Shakhtar Donetsk e Stoccarda. Giocherà invece in trasferta contro Real Madrid, Borussia Dortmund, Feyenoord e Slovan Bratislava. La Roma affronterà in casa Real Madrid Madrid, Sporting Lisbona, Lille e Slovan Bratislava. Fuori casa giocherà contro Paris Saint-Germain, Manchester United, Fenerbahce e KP Atene. Per il Napoli, partite interne contro Arsenal, Club Brugge, Bodo Glimt e Viking. Gli azzurri saranno invece in trasferta contro il Manchester City, il Porto, Villarreal e Saba. Il Como, la sua prima partecipazione alla Champions, ospiterà Paris Saint-Germain, Manchester United, Lipsia e KP Atene. Le quattro trasferte saranno contro Barcellona, Real Betis, Feyenoord e Lens. Ogni squadra disputerà quindi 8 incontri, 4 in casa e 4 in trasferta. Le prime 8 della classifica generale accederanno direttamente agli ottavi di finale. Le formazioni dal 9° al 24° posto dovranno affrontare gli spareggi, mentre quelle classificate dal 25° posto in poi saranno eliminate. Ed è tutto anche per questa edizione, grazie per l'ascolto e un buon proseguimento di serata.
1: Prima Radio, musica ed informazione.
3: Sono le 20:03.

0: Prima Traffic.
1: Luce verde, Campania. Mobilità e traffico in tempo reale.
2: Ben trovati, traffico nel complesso scorrevole lungo la rete viaria del territorio. Lavori questa notte sulla tangenziale di Napoli, chiusa dalle ore 23 alle ore 6 tra Doganella e Camaldoli verso Pozzuoli. Sempre dalle 23 alle 6 chiuso anche il tratto tra Doganella e Secondigliano verso Capodichino. Con il medesimo orario chiusi anche gli svincoli di Corso Malta, Doganella e Viale Maddalena in entrata in direzione Pozzuoli. Sempre in tangenziale dalle ore 23 alle 6 chiusa l'entrata di Pozzuoli via Campana in direzione di Capodichino e chiusa anche l'uscita di Capodimonte in direzione Pozzuoli. Infine sulla 30 a Caserta Salerno chiusa tra le 21 e le 5 l'entrata di Nocera Pagani in direzione Caserta. È tutto, grazie per l'attenzione.
1: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con l'Automobile Club di Napoli, i comuni di Napoli e Salerno e il servizio Onda Verde Campania. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
0: Prima Radio, musica ed informazione. Prima Meteo.
3: Queste le previsioni del tempo per le prossime ore. Al nord cielo sereno o poco nuvoloso su gran parte delle regioni. Nelle prime ore saranno ancora possibili deboli piogge sui rilievi piemontesi. Dalle ore centrali aumenterà la nuvolosità lungo Alpi e Prealpi, soprattutto tra Piemonte, Valle d'Aosta e Lombardia, con rovesci e temporali diffusi che potranno sconfinare verso le aree pedemontane. Qualche fenomeno raggiungerà anche la Liguria di Ponente, miglioramento dalla sera, mentre sulle altre regioni settentrionali prevarranno sole e poche nubi. Al centro condizioni decisamente più stabili, con cielo prevalentemente sereno per l'intera giornata e soltanto qualche velatura pomeridiana. Situazione più variabile sulla Sardegna, dove fino al tardo pomeriggio saranno possibili rovesci o temporali. Dalla sera anche sull'isola è previsto un graduale miglioramento. Al sud e in Sicilia prevarranno sole e cielo sereno. Nel pomeriggio potranno svilupparsi temporanee nuvolamenti sui rilievi della Basilicata e della Sicilia, con la possibilità di isolati e brevi rovesci. I fenomeni si esauriranno dalla sera. Le temperature minime diminuiranno su Liguria, Calabria, Puglia e lungo il litorale settentrionale della Sicilia, mentre saranno in netto aumento sulla Sardegna e lieve rialzo sulle regioni centrali e nord-orientali. Le massime aumenteranno sensibilmente al centro-nord, sulla Campania centro-settentrionale e sui settori occidentali delle due isole maggiori. Particolare attenzione al caldo. Sardegna e Sicilia saranno interessate da condizioni di ondata di calore con temperature che potranno superare i 40 gradi centigradi. I venti saranno generalmente deboli e variabili su tutto il paese, raffiche anche intense potranno verificarsi nelle aree interessate dai temporali. Per quanto riguarda i mari, saranno da poco mossi a mossi i bacini occidentali e lo Ionio orientale, mentre l'Adriatico sarà generalmente calmo. E con il meteo per il momento è tutto.
0: Prima Radio, musica ed informazione.

0: West Nile, una donna di 72 anni morta a Qualiano nel Napoletano, in città altri tre casi. Incidente mortale in Puglia, perdono la vita due coniugi campani, arrestato per omicidio stradale il conducente dell'altra vettura, risultato positivo ad alcol e droghe. Calcio, Massimiliano Allegri fissa gli obiettivi del Napoli, punta a vincere già nella sua prima stagione in azzurro. Questo e molto altro negli approfondimenti della prossima edizione del notiziario, non mancata tra poco.
1: Dai Genietto, vieni fuori, mi resta ancora un desiderio, mi devi sistemare la radio, è sempre disturbata, e il suono poi, vogliamo parlare del suono?
2: Il genio, oggi c'è CreaDub, il suono della tua radio preferita con una perfezione incredibile. CreaDub copre il 70% del territorio e l'80% della popolazione in campagna e oltre. Immergiti nella perfezione del suono, cercaci e ascoltaci sul DAB.
3: Anche Prima Radio è in DAB su CreaDub.
4: 2, 3, 4,

0: una Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
1: Ancora ben trovati all'ascolto dalla redazione. Lutto a Qualiano nel Napoletano per la morte di una donna di 72 anni che aveva contratto il virus West Nile. Era ricoverata da diversi giorni in condizioni critiche. Il sindaco Raffaele De Leonardis ha espresso il cordoglio dell'amministrazione e assicurato un costante confronto con le autorità sanitarie. In città risultano altri 3 casi, ma da circa 10 giorni non vengono segnalati nuovi contagi. 2 coniugi campani hanno perso la vita in un incidente stradale avvenuto in provincia di Lecce. Le vittime sono Dario Serra, 51 anni, di Nocera Superiore, la moglie Giovanna Serpi, 47 anni, originaria di Somma Vesuviana nel Napoletano. Arrestato per omicidio stradale il conducente di 41 anni dell'altra vettura. Secondo quanto emerso dagli accertamenti, sarebbe risultato positivo a cannabinoidi, cocaina ed alcol. Ferito nello schianto, è ricoverato e piantonato in ospedale. Chiudiamo con il calcio. Massimiliano Allegri guarda gli obiettivi della sua prima stagione sulla panchina del Napoli. Il tecnico si dice pronto a considerarsi soddisfatto se la squadra riuscirà a vincere qualcosa e a disputare un'annata importante. Parole di elogio anche per Kevin De Bruyne. Quando gioca dice: è un piacere vederlo, fa cose che pochissimi sanno fare. E questa era anche l'ultima notizia, grazie per l'ascolto, a dopo.
0: Prima Radio, musica ed informazione.
2: Sono le 21:02.

Beat Crazy la striscia rock di Prima Radio Digital. Tutti i giorni dalle 15 alle 16 e in replica alle 21.

0: Prima alla radio, su Prima Radio, poi al cinema. Anteprima, quotidiano di informazione cinematografica con i trailers dei film di prossima uscita. Il cinema su Prima Radio è Anteprima.
1: È una notte assurda, vorrei soltanto un bravo ragazzo.
2: Nell'unica notte dell'anno in cui tutto è permesso. Odio questa notte. Trovare l'amore è tutta un'altra storia. Sono Owen.
1: Ali.
2: One Night Only, quando tutto è possibile. Dal 26 agosto al cinema.
3: Il nuovo capolavoro di Hirokazu Koreeda.
4: Anche se non mi vedi, ti sono accanto.
5: Penso che non sia semplicemente una macchina.
3: Può un vuoto essere colmato?
6: Rimandalo indietro.
7: Te lo fa ricordare ogni giorno.
3: Un'emozionante riflessione sull'amore e sulla memoria.
5: Eravamo lì uno accanto all'altro e ho pensato, in realtà non se n'è mai andato.
3: Ship in the Box, dal 27 agosto al cinema.
8: Di certo conoscerete la famiglia Owens, di cui i vicini dicono che siano streghe.
9: A settembre ritorna la magia.
10: Aspetto questo momento da un'eternità.
11: Sì, è vero.
9: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
12: Secondo te siamo maledette?
13: No.
9: Amori e incantesimi 2, dal 10 settembre al cinema. Quest'estate.
14: È un dinosauro quello.
15: Oh mio Dio, correte!
9: Dal regista di It Follows.
16: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
17: Siamo nel passato.
18: Ora che facciamo?
19: Dobbiamo sopravvivere.
9: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
20: Dobbiamo andare via da qui. Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
9: La fine di Oak Street. Al cinema.
21: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
22: Felice di dirigere il film che aprirà la Fashion Week?
23: Mi sento fortunata.
24: Il premio Oscar Angelina Jolie.
25: Ho il risultato della sua biopsia.
24: Nel suo ruolo più intenso e personale di sempre.
23: Non so come dirlo a mia figlia.
25: Metta la sua vita in pausa per un po'.
24: Un inno alla vita sul coraggio di ricominciare.
26: Non gliela daremo vinta.
24: Couture, dal 26 agosto, al cinema.
27: Ehi, hey Bugs!
28: Che succede, amico?
27: Parla del film!
28: Willy il coyote per anni non ha mai preso Bip Bip, ma non era colpa sua. Erano difettosi i prodotti Acme.
27: E adesso?
28: Scopritelo con Coyote vs Acme, al cinema dal 2 settembre.
27: Due biglietti e 8 popcorn!
28: Esagerato come sempre.
29: Prima Radio. Musica ed informazione.

0: Accendiamo la radio.
1: Oh, eccoti, mancavi solo tu. Partiamo?
0: Ma che...
2: Eh sì, ci siamo anche noi. Ora la tua esperienza di ascolto non sarà più la stessa.
0: Ok, ma come siete arrivati nella mia auto?
1: Grazie al suono del DAB Plus. Su tutte le auto DAB Plus di serie. Selezionalo, la radio è viva, accanto a te.
2: Ogni anno DAB Plus cresce, così ti accompagniamo ovunque tu vada.
0: Ah, però...
1: Più qualità,
2: più radio,
1: con DAB Plus.
3: Anche Prima Radio in DAB Plus, con un suono perfetto in tutta la Campania. Sintonizza la tua radio sui canali 11C e 6C di CreaDAB.

0: 하세요.
1: Queste le previsioni del tempo per le prossime ore. Al nord cielo sereno o poco nuvoloso su gran parte delle regioni. Nelle prime ore saranno ancora possibili deboli piogge sui rilievi piemontesi. Dalle ore centrali aumenterà la nuvolosità lungo Alpi e Prealpi, soprattutto tra Piemonte, Valle d'Aosta e Lombardia, con rovesci e temporali diffusi che potranno sconfinare verso le aree pedemontane. Qualche fenomeno raggiungerà anche la Liguria di Ponente, miglioramento dalla sera, mentre sulle altre regioni settentrionali prevarranno sole e poche nubi. Al centro condizioni decisamente più stabili, con cielo prevalentemente sereno per l'intera giornata e soltanto qualche velatura pomeridiana. Situazione più variabile sulla Sardegna, dove fino al tardo pomeriggio saranno possibili rovesci o temporali. Dalla sera anche sull'isola è previsto un graduale miglioramento. Al sud e in Sicilia prevarranno sole e cielo sereno. Nel pomeriggio potranno svilupparsi temporanei e nuvolamenti sui rilievi della Basilicata e della Sicilia, con la possibilità di isolati e brevi rovesci. I fenomeni si esauriranno dalla sera. Le temperature minime diminuiranno su Liguria, Calabria, Puglia e lungo il litorale settentrionale della Sicilia, mentre saranno in netto aumento sulla Sardegna e lieve rialzo sulle regioni centrali e nord-orientali. Le massime aumenteranno sensibilmente al centro-nord, sulla Campania centro-settentrionale e sui settori occidentali delle due isole maggiori. Particolare attenzione al caldo. Sardegna e Sicilia saranno interessate da condizioni di ondata di calore con temperature che potranno superare i 40 gradi centigradi. I venti saranno generalmente deboli e variabili su tutto il paese. Raffiche anche intense potranno verificarsi nelle aree interessate dai temporali. Per quanto riguarda i mari, saranno da poco mossi a mossi i bacini occidentali e lo Ionio orientale, mentre l'Adriatico sarà generalmente calmo. E con il meteo per il momento è tutto.
0: Prima Radio, musica ed informazione.

0: dai, Genietto, vieni fuori. Mi resta ancora un desiderio. Mi devi sistemare la radio. È sempre disturbata. E il suono poi... Vogliamo parlare del suono?
1: Il genio! Oggi c'è CreaDub, il suono della tua radio preferita con una perfezione incredibile. CreaDub copre il 70% del territorio e l'80% della popolazione in campagna e oltre. Immergiti nella perfezione del suono. Cercaci e ascoltaci sul DAB.
2: Anche Prima Radio è in DAB su CreaDub.

Prima Radio Digital. Prima Radio Digital.

televisione, mi è venuta come l'impressione che mi stessero rubando il tempo e che tu mi rubi l'amore. Ma poi ho camminato tanto e fuori c'era un grande sole, che non ho più pensato a tutte queste cose.

0: Accendiamo la radio.
1: Oh, eccoti, mancavi solo tu. Partiamo?
0: Ma che...
2: Eh sì, ci siamo anche noi. Ora la tua esperienza di ascolto non sarà più la stessa.
0: Ok, ma come siete arrivati nella mia auto?
1: Grazie al suono del DAB Plus. Su tutte le auto DAB Plus di serie. Selezionalo, la radio è viva, accanto a te.
2: Ogni anno DAB Plus cresce, così ti accompagniamo ovunque tu vada.
0: Ah però...
1: Più qualità,
2: più radio,
1: con DAB Plus.
3: Anche Prima Radio in DAB Plus, con un suono perfetto in tutta la Campania. Sintonizza la tua radio sui canali 11C e 6C di CreaDAB.

prima radio digital.

0: dai, genietto, vieni fuori. Mi resta ancora un desiderio. Mi devi sistemare la radio. È sempre disturbata. E il suono poi... Vogliamo parlare del suono?
1: Il genio! Oggi c'è CreaDub, il suono della tua radio preferita con una perfezione incredibile. CreaDub copre il 70% del territorio e l'80% della popolazione in Campania e oltre. Immergiti nella perfezione del suono. Cercaci e ascoltaci sul DAB.
2: Anche Prima Radio è in DAB su CreaDub.